0: Das Ugly. At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:31.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:03.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura con aria relativamente fredda in quota in lento esaurimento mentre si sposta verso i Balcani. Alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche. Questa è la previsione per oggi. Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianure costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole al mattino e a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche le zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio. Le temperature minime sulla pianura saranno comprese tra 6 e 9 gradi, sulla costa si attesteranno tra 11 e 14. Temperature massime tra 20 e 22 gradi sulla pianura, da 17 a 19 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 9 gradi, di 2 a 2000 metri. E vediamo ora la previsione per domani. Martedì cielo da variabile a nuvoloso con probabili piogge e rovesci sparsi. Nel pomeriggio tempo migliore con schiarite su pianure costa ma anche con la possibilità di qualche temporale. Temperature in aumento. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 18 maggio, Ariete, momento di stabilità e padronanza. Se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande, le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo drizzate le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate da Marte in Ariete. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Il Sole e Giove promettono l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la nostra posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Scorpione, Giove in Cancro ci mette fra le mani un enorme potenziale, ma con il Sole ancora in Toro non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete ci invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Capricorno, Saturno in quadratura crea un senso di impellenza. Non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità senza dare troppo a un'area della vita a discapito di altre. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: Ritorna Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Sull'Europa centrale e sull'Italia insiste una saccatura con aria relativamente fredda in quota e in lento esaurimento mentre si sposta verso i Balcani. Alle sue spalle affluiscono correnti settentrionali più secche. Questa è la previsione per oggi. Sui monti da variabile a nuvoloso, su pianure costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole al mattino e a Trieste. Nel pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie in Carnia e sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche le zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffrirà brezza anche sostenuta nel pomeriggio. Le temperature minime sulla pianura saranno comprese tra 6 e 9 gradi, sulla costa si attesteranno tra 11 e 14. Temperature massime tra 20 e 22 gradi sulla pianura, da 17 a 19 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 9 gradi, di 2 a 2000 metri. E vediamo ora la previsione per domani. Martedì cielo da variabile a nuvoloso con probabili piogge e rovesci sparsi. Nel pomeriggio tempo migliore con schiarite su pianura e costa, ma anche con la possibilità di qualche temporale. Temperature in aumento. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Buongiorno, ben arrivati questo lunedì 18 maggio, San Giovanni, tanti auguri. Accade oggi, il cerotto viene messo in commercio nel 1921. Nati questo giorno Giovanni Falcone, 1939, un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia. Giovanni Paolo II, che il 27 aprile 2014 è proclamato santo dalla Chiesa Cattolica, 1920. E poi c'è Freddie Perry, 1909, che è stato un tennista, vincitore di Wimbledon. Gian Piero Galeazzi, che invece anche lui, 1946, una carriera di canottaggio, e poi logicamente anche in grande passione al giornalismo sportivo. I due di Google ricordano l'equazione cubica di Omar Khayyam, il nome completo è molto più lungo, ma il mondo della matematica e dell'astronomia lo ricorda semplicemente come Omar Khayyam. Invece scomparsi oggi Franco Battiato, 2021, il massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: e con te una bellissima serata. E questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
1: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
0: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
1: Questa la condivido.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 18 maggio, Ariete, momento di stabilità e padronanza. Se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande, le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo drizzate le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate da Marte in Ariete. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Il Sole e Giove promettono l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la nostra posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Scorpione, Giove in Cancro ci mette fra le mani un enorme potenziale, ma con il Sole ancora in Toro non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete ci invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Capricorno, Saturno in quadratura crea un senso di impellenza. Non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazione. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità senza dare troppo a un'area della vita a discapito di altre. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:49.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo a costa del Friuli Venezia Giulia. Beh, vediamo subito oggi, cielo da poco nuvoloso variabile con maggiore presenza di sole al mattino a Trieste. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio, temperatura minima 11 gradi, la massima 19. Domani cielo da poco nuvoloso variabile, possibile qualche rovescio temporale, specie nel pomeriggio, temperatura minima 12 gradi, la massima invece 22. Ma andiamo a vedere i nostri amici di Grado e Lignano. Beh, oggi nuvolosità innocua, vento a sud-sud-ovest tra i 14-22 km all'ora, temperatura tra i 10 e i 20 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno deboli, con intensità tra i 9 e i 18 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 22 gradi. Invece andiamo a Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle. Oggi nubi sparse, i venti saranno prevalentemente moderati, soffriranno dai 15 ai 24 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 19 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno moderati, soffieranno dai 12 fino a 26 km all'ora con temperature tra i 13 e i 20 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudr, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
3: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudr, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
2: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
4: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico. Dopo mezzo secolo, il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
6: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
7: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la quinta rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
0: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche la Periparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
4: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati, quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco di fronte il deposito degli autobus.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in piano centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile, è la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: Іщете строконост, хитрості, без скрбі? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіл, преносі ласніщства, подальшення возничкого доволєння і надговорі на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожаліти отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша плавіла за придобітав наутичного доволєння. Академія ді Гуїда. Права читав об правим часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
5: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
0: cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
7: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 chilometri dal confine.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
3: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria. Beh, oggi previsioni nubi sparse, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest sud-ovest, intensità tra i 9 fino ad arrivare ai 12 km all'ora, temperatura minima 8 gradi con la massima di 19. Domani invece nuvolosità innocua, vento di tramontana con intensità tra i 7 e 12 km all'ora, temperatura 10-20 gradi. Dopodomani invece, quindi

0: Arriviamo a mercoledì, qualche nube sparsa, vento da nord, intensità tra i 10 km fino a 18 km all'ora, temperatura tra gli 11 e 23 gradi.
1: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
2: Sognate una fuga nella natura.
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: Ritorna Sapori Pro Loco!
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 18 maggio, Ariete, momento di stabilità e padronanza. Se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande, le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo drizzate le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate da Marte in Ariete. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Il Sole e Giove promettono l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la nostra posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Scorpione, Giove in Cancro ci mette fra le mani un enorme potenziale, ma con il Sole ancora in Toro non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete ci invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Capricorno, Saturno in quadratura crea un senso di impellenza. Non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità senza dare troppo a un'area della vita a discapito di altre. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:50 minuti.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
3: Želite brez prometa in umiru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
5: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il Meteo e Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, nostro Livio Stefanuto. Allora, Livio, com'è la stazione meteo?
2: Sì, buongiorno a tutti. Dopo la bella giornata di ieri, specialmente su Pianura Costa, con tanta stabilità, oggi torna un po' di instabilità, questo perché c'è una saccatura che dalla Gran Bretagna si sposta verso l'Europa centrale, passando per Germania, Svizzera e Austria, interessando marginalmente anche il nord Italia, con un richiamo di aria più umida da sud-ovest. Quindi nel pomeriggio ci aspettiamo un po' di variabilità, specialmente in montagna e sull'alta pianura, e saranno possibili dei rovesci, dei temporali, forse più probabili, più frequenti, in Carnia e sulle prealpi carniche. Rovesci temporali che poi potrebbero interessare anche qualche giorno della pedemontana o della media alta pianura pordenonese e udinese. Il tempo migliore sembrerebbe invece proprio a Trieste. Sulla costa soffrirà nel pomeriggio un po' di brezza anche sostenuta, temperature massime in pianura attorno ai 22 gradi, sulla costa attorno ai 19. Domani ancora la giornata insieme alla variabilità, specialmente sulla alta pianura, la montagna, dove ce lo rimarrà variabile già in mattinata, ma ancora con la possibilità di qualche pioggia sparsa e anche di rovesci temporali, più probabile appunto sulla fascia prealpina e in montagna e sulle zone orientali della regione. Temperature massime domani in lieve aumento, in modo che si porteranno fino a 23-24 gradi in pianura. È tutto, buona giornata.
1: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Buongiorno, ben arrivati questo lunedì 18 maggio, San Giovanni, tanti auguri. Accade oggi, il Cerotto viene messo in commercio nel 1921. Nati questo giorno Giovanni Falcone, 1939, un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia. Giovanni Paolo II, che il 27 aprile 2014 proclamato santo dalla Chiesa Cattolica, 1920. E poi c'è Freddie Perry, 1909, che è stato un tennista, vincitore di Wimbledon. Giampiero Galeazzi, che invece anche lui, 1946, una carriera di canottaggio e poi logicamente anche in grande passione al giornalismo sportivo. I dude di Google ricordano proprio l'equazione cubica di Omar Khayyam, il nome completo è molto più lungo, ma il mondo della matematica e dell'astronomia lo ricorda semplicemente come Omar Khayyam. Invece scomparsi oggi Franco Battiato, 2021, il massimo interprete dell'avanguardia musica italiana.
5: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: ritorna Sapori Pro Loco.
1: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
0: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
1: Info e programma su saporiproloco.it.
2: Il Thermenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti appuntamento con il Meteo della Montagna Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Livio Stefanuto. Allora Livio, com'è la stazione di montagna?
3: Sì, ben ritrovati, direi in giornata un po' all'insieme della variabilità, questa mattina ancora abbastanza soleggiato, ma già si sta formando dei cumuli che andranno poi a provocare nel corso del pomeriggio delle piogge, dei rovesci e dei temporali che saranno più frequenti e più insistenti in Carnia e sulle prealpi carniche. Vero termico che rimane poco sopra i 2000 metri, qui, metri circa, e quindi con quota neve comunque piuttosto alta. Vero termico che andrà poi rialzandosi nel pomeriggio, nella serata, e nel domani, dopo domani, e si porterà come mercoledì giovedì a quasi sotto i 3000 metri circa. Dunque giornate sommato soleggiate al mattino ma con instabilità pomeridiana.
2: Perfetto, voi rimettete sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
4: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
1: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
1: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
0: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
0: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions. Passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì. La rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il Blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, al leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
6: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
6: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende. E tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:11.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: gelato strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Livio Stefanuto. Livio, com'è la stazione meteo?
4: Sì, buongiorno a tutti. Dopo la bella giornata di ieri, specialmente su Pianura Costa, con tanta stabilità, oggi torna un po' di instabilità, questo perché c'è una saccatura che dalla Gran Bretagna si sposta verso l'Europa centrale, passando per Germania, Svizzera e Austria, interessando maggiormente anche il nord Italia, con un richiamo di aria più umida da sud-ovest. Quindi nel pomeriggio ci aspettiamo un po' di variabilità, specialmente in montagna e sull'alta pianura, e saranno possibili dei rovesci, dei temporali, forse più probabili e più frequenti, in Carnia e sulle prealpi carniche. Rovesci temporali che poi potrebbero interessare anche qualche giorno della pedemontana o della media alta pianura pordenonese e udinese. Il tempo migliore sembrerebbe invece proprio a Trieste. Sulla costa associerà il pomeriggio un po' di brezza, anche sostenuta, temperature massime in pianura attorno ai 22 gradi, sulla costa attorno ai 19. Domani ancora una giornata insieme alla variabilità, specialmente sull'alta pianura alla montagna, dove ce lo rimarrà variabile già in mattinata, ma ancora con possibilità di qualche pioggia sparsa e anche di rovesci e temporali, più probabile appunto sulla fascia prealpina e in montagna e sulle zone orientali della regione. Temperature massime domani in lieve aumento, in modo che si porteranno fino a 23-24 gradi in pianura. È tutto, buona giornata.
3: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per

0: tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Naturalmente in salute. Programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
2: Amici di Naturalmente in Salute, ben ritrovati. Inizia una nuova settimana e noi oggi ci prepariamo ad affrontare un tema delicato, la digestione. Con l'arrivo dei primi aperitivi all'aperto, le cene fuori, le grigliate, il nostro addome può gonfiarsi, ne può risentire un pochino. Le erbe carminative sono le nostre alleate. Di che cosa sto parlando? Ma ovviamente del finocchio, l'anice verde e il cumino. Un piccolo trucco è quello di masticare dopo i pasti qualche seme di finocchio bio. Questo aiuta la digestione e rinfresca l'alito, quindi andate a fare una piccola scorta. Un piccolo rimedio d'oro: se soffrite di gastrite o bruciore da stress, l'altea e la malva sono le piante giuste. Contengono mucillagini che creano proprio un film protettivo sulle pareti dello stomaco, proprio come se fosse un cerotto naturale. Bevete l'infuso tiepido, mai bollente, perché un infuso bollente andrebbe ad irritare ulteriormente i tessuti del nostro apparato digerente. E allora, la natura non pensa sempre a voi? Eh sì, è proprio così. E se avete qualche domanda in più, vi ricordo sempre di rivolgervi al vostro erborista di fiducia, che vi aiuterà ad affrontare la bella stagione e tutti i disturbi che possono capitare, innanzitutto con un metodo naturale. Grazie, noi torneremo la settimana prossima, parleremo di capelli forti e belli prima dell'estate.
1: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliarti al meglio, ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 19. Passa a trovarci.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: And brown eyes.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 12:03.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più
0: è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
3: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
2: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
5: Ritorna Sapori Pro Loco!
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 38 minuti.
2: Punto Zero FM.
3: Ti giuro che non piangerai.

0: Če želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv, izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde, pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
4: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
1: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo è in croce e lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
0: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Da Re di Roma all'Eroa il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
3: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
2: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria. Beh, oggi previsioni nubi sparse, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest sud-ovest, intensità tra i 9 fino ad arrivare ai 12 km all'ora, temperatura minima 8 gradi con la massima di 19. Domani invece nuvolosità innocua, vento di tramontana con intensità tra i 7 e 12 km all'ora, temperatura 10-20 gradi. Dopodomani invece, quindi arriviamo a mercoledì, qualche nube sparsa, vento da nord, intensità tra i 10 chilometri fino a 18 km all'ora, temperatura tra gli 11 e 23 gradi.
0: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.
5: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in Piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
6: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
7: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
10: Pronti per un'avventura indimenticabile?
11: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
10: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
11: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto

0: Giulia. Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: Vintage, vintage. Tirano i vinili di Paul DJ. Tirano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Ritorna Sapori Pro Loco.
5: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
4: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
5: Info e programma su saporiproloco.it.
6: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta, deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo a costa del Friuli Venezia Giulia. Beh, vediamo subito oggi, cielo da poco nuvoloso variabile con maggiore presenza di sole al mattino a Trieste. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio, temperatura minima 11 gradi, la massima 19. Domani cielo da poco nuvoloso variabile, possibile qualche rovescio temporale, specie nel pomeriggio, temperatura minima 12 gradi, la massima invece 22. Ma andiamo a vedere i nostri amici di Grado e Lignano. Beh, oggi nuvolosità innocua, vento da sud-sud-ovest tra i 14-22 km all'ora, temperatura tra i 10 e i 20 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno deboli, con intensità tra i 9 e i 18 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 22 gradi. Invece andiamo a Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle. Oggi nubi sparse, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno dai 15 ai 24 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 19 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno moderati, soffieranno dai 12 fino a 26 km all'ora con temperature tra i 13 e i 20 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi, e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: pronti per un'avventura indimenticabile.
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna a Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA il nostro Livio Stefanuto. Allora, Livio, com'è la stazione montagna?
2: Sì, ben ritrovati, direi in giornata un po' all'insieme della variabilità, questa mattina ancora abbastanza soleggiato, ma già si stanno formando dei cumuli che andranno poi a provocare nel corso del pomeriggio delle piogge, dei rovesci e dei temporali che saranno più frequenti e più insistenti in Carnia e sulle prealpi carniche. Vero tecnico che rimane poco sopra i 2000 metri, qui, metri circa, e quindi con quota neve comunque piuttosto alto. Vero tecnico che andrà poi rialzandosi nel pomeriggio, nella serata, e domani, dopodomani, e si porterà come quello giovedì a quasi sotto i 3000 metri circa. Dunque giornate tutto sommato soleggiate al mattino, ma con instabilità pomeridiana.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15.
2: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo. Mi hai messo in bocca le tue colpe.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
7: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

direttamente dal numero 8 di 7 giorni fa, Ronnie Harrell, Shai Johnson, progetto Hidden Party of Me. Andiamo subito a miscelare la 15ª con la 14ª e con la qui direttamente anche questa dalla numero 2, perde un sacco di posizioni.

per numero 14 Centro Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni anche Freedom Is All con la bellissima

Central Selection. Andiamo subito a miscelare la dodicesima con l'undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
5: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido. Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

Lui è uno dei protagonisti assoluti dell'house internazionale, Devi Morales, con la voce di Vanessa Mitchell, Shout. Questo Soulful House del mese di marzo 2026 nella versione Devi Morales, vocal mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Chosen One, Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, e in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10, Rock On. Questo è un classic house.

0: siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa seconda parte, numero 6. Abbiamo terminato questa seconda parte alla grande con Eric Faria, Fast Love, progetto di George Michael del 1996, ripreso in chiave Soulful House.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
6: I feel Slovenia.
7: Ritorna Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.

0: to be. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sub Flottiglia dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: notizie di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria. Beh, oggi previsioni nubi sparse, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest sud ovest, intensità tra i 9 fino ad arrivare ai 12 km all'ora, temperatura minima da 8 gradi con la massima di 19. Domani invece nuvolosità innocua, vento di tramontana con intensità tra i 7 e 12 km all'ora, temperatura 10-20 gradi. Dopodomani invece, quindi arriviamo a mercoledì, qualche nube sparsa, vento da nord, intensità tra i 10 chilometri fino a 18 km all'ora, temperatura tra gli 11 e 23 gradi.
0: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
2: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
4: I feel Slovenia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16:19.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
6: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Italia. Un'ora con le hit di musica italiana.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' il sedere. Andiamo via, qui non c'è niente da vedere. La provincia è tropicale, oggi fa un caldo che si muore. Se pensi al mare siamo piccoli.

Un'ora con le hit di musica italiana.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che t'ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
2: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
4: D'accordo Lautaro Martinez, capitano, mio capitano, da 22 gol. Ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Cristian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
5: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
4: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo, e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
2: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
7: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
6: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
8: Questa la condivido.
9: Radio.0, la radio
0: radio ufficiale della Pallacanestro Trieste presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
10: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
11: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Ritorna Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Andiamo a vedere subito sui monti da variabile a nuvoloso, sul pianoro e costa da poco nuvoloso a variabile con maggiore presenza di sole proprio a Trieste, nella zona montana saranno probabili rovesci e temporali specie in Carnia sulle prealpi carniche, che poi potranno interessare anche le zone della pedemontana e dell'alta pianura pordenonese e udinese. Sulla costa soffrirà brezza anche sostenuta proprio in questo pomeriggio. Temperatura minima a 6 gradi, la massima 22, a 1000 metri 9 gradi, a 2000 metri invece 2 gradi. Andiamo a vedere domani un'anticipazione: in montagna cielo nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile, su monti saranno probabili piogge sparse ma anche rovesci e temporali, specie dal pomeriggio, possibili poi anche sulle altre zone. Temperature in aumento, infatti la temperatura minima è 9 gradi, la massima 24, a 1000 metri 11 gradi, a 2000 metri 3 gradi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Domenica 24 maggio a Venzone torna Park Fest 2026, il 24esimo incontro fra i parchi dell'arco alpino orientale, e ricorda i 30 anni dalla legge che istituisce parchi e riserve regionali. Dalle 10 in piazza Municipio, una giornata dedicata alla natura, con stand dei parchi, specialità del territorio, mercatino dell'artigianato, laboratori, visite guidate, escursioni e attività per famiglie. In programma anche l'Aperiparco, esibizioni di gruppi folcloristici e mostre permanenti. Park Fest 2026, domenica 24 maggio a Venzone. Info su parcoprealpigiulie.it.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.es. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: vedere il finale di un film.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.
0: Eppure così mi sembra sempre.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Buonasera da Marco Mancini, ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto!

come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però non ho più

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Buonasera da Gerardo Di Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche. Ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
3: L'economia.
2: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
2: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit. Lo fanno sapere fonti del consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Torna Sapori Pro Loco.
6: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
5: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
6: Info e programma su saporiproloco.it.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da €220 al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo €6.890, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
11: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta lunedì 18 maggio alle ore 20 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: da zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo a costa e Venezia Giulia. Beh, vediamo subito oggi, cielo da poco nuvolosa variabile con maggiore presenza di sole al mattino a Trieste. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta nel pomeriggio, temperatura minima 11 gradi, la massima 19. Domani cielo da poco nuvolosa variabile, possibile qualche rovescio temporale, specie nel pomeriggio, temperatura minima 12 gradi, la massima invece 22. Ma andiamo a vedere i nostri amici di Grado e Lignano. Beh, oggi nuvolosità innocua, vento da sud-sud-ovest tra i 14-22 km all'ora, temperatura tra i 10 e i 20 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno deboli, con intensità tra i 9 e i 18 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 22 gradi. Invece andiamo a Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle. Oggi nubi sparse, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno dai 15 ai 24 km all'ora, con temperature tra gli 11 e i 19 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno moderati, soffieranno dai 12 fino a 26 km all'ora con temperature tra i 13 e i 20 gradi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it. Punto Zero FM.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Fresco, fresco, cremoso. È squisito e gustoso. Da Zanfolli, gelato super strepitoso.
3: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia, dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Punto Zero, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: 360 FVG, la banca giusta.

0: che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Eomoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Buonasera amiche e amici di Radio.0, ben ritrovati da Brescia. Palla Leonessa A2A, si gioca gara 2 del quarto di finale tra la Germania e Brescia e la Pallacanestro Trieste. Avanti a sorpresa la formazione giuliana dopo la bellissima gara 1 giocata dai ragazzi di coach Taccetti, una vittoria per certi versi storica perché mai dalla rifondazione in poi Trieste aveva iniziato con una vittoria in trasferta la propria serie playoff. Chiaramente questa vittoria mette molta pressione a Brescia, che ricordiamolo però ha concluso al secondo posto della stagione regolare, rimane la squadra favorita a passare il turno in questo quarto di finale, ma è una Brescia che in generale, come tanti hanno fatto notare negli ultimi giorni, nelle ultime ore, anzi dire il vero, già nelle settimane che hanno chiuso la stagione regolare aveva avuto qualche flessione. L'avevamo visto anche sul campo di Trieste in una delle ultime gare della regular season, una Brescia non brillantissima, una Brescia che ricordiamolo si basa su giocatori ultra trentenni, sull'asse della Valle Bilan tra le più produttive sicuramente a livello offensivo del campionato, ma anche tra le più anziane, passatemi il termine. Una Brescia che però ha tantissime armi a proprio favore, tante frecce da scoccare, hanno deluso in molti, Bilan su tutti, ma anche Barnell non ha brillato, solo Della Valle e Endur sono stati in grado di tenere un livello consono a quelle che erano le aspettative che versavano su di loro. Trieste dall'altro lato invece ha sorpreso, non solo perché è riuscita a vincere con solo i 9 punti del suo miglior marcatore, il miglior marcatore di tutta la stagione regolare dell'LBA, ovvero Jamaius Ramsey, ma anche perché è riuscita a dare il giusto spazio ad ogni giocatore. Quasi tutti gli stranieri sono riusciti a prendersi la doppia cifra di media e dei possessi a disposizione per far male agli avversari. È stata la vittoria anche di Francesco Taccetti, che ha studiato molto bene il piano partita, ha costretto spesso Cotelli a rinunciare a Bilan con il super contributo difensivo di Josh Mannan. Insomma, i temi sono tanti, bisogna guardare sicuramente a 2 giorni fa per cercare di immaginare cosa potrebbe succedere questa sera. Bisogna però anche ragionare sul fatto che questa partita è la seconda e dopodiché ci si sposterà a Trieste per almeno, anzi per sicuramente 2 gare e più l'eventuale gara 5 che invece si dovrebbe tornare a giocare qui. Dicevamo, tanti protagonisti diversi, tanti temi, tante statistiche interessanti, le percentuali di tiro, la valutazione dove Trieste è andata ben oltre i pochi punti di vantaggio con cui ha chiuso la partita, le poche palle perse, la partita di Ross, la partita di Brown. Qual è tra queste statistiche, tra questi aspetti, ti faccio sempre domande facilissime Francesco, quella su cui Brescia proverà a cambiare qualcosa e Trieste invece cercherà di mantenere come suo punto di forza?
6: Ma intanto partiamo da un presupposto che sta fra le righe di quello che hai detto detto tu, Federico. Intanto buonasera Federico, buonasera ai nostri radioascoltatori, e cioè che durante la stagione non è mai successo che Jason Barnell e Miro Bilan sbagliassero insieme una partita, ma ne sbagliassero due consecutivamente. Quindi aspettiamoci sicuramente una grande reazione da parte di entrambi. Aggiungo che da parte triestina anche un altro giocatore ha performato sotto standard, perlomeno dal punto di vista offensivo, perché Jemias Ramsey invece dal punto di vista difensivo ha dato, e come, il suo contributo, sicuramente in misura molto maggiore rispetto a quanto faccia di solito. Però è evidente che un po' sia stato contenuto, lui soffre molto le marcature strette, ad esempio come quella di Jason Barnell, però diciamo che è stato anche coinvolto pochissimo in attacco, tanto che è un altro dei capolavori di Taccetti di sabato sera. Non avendolo visto in serata particolarmente positiva, lo ha tenuto fuori nei momenti topici, in quelli più importanti del finale punto a punto, e insomma diciamo che è una scelta che ha portato un discreto fatturato. Quindi cosa ci aspettiamo che cambi? È chiaro che è una partita fondamentale per entrambe, ma soprattutto per Brescia, che adesso non dico che abbia le spalle al muro, perché questa è una squadra che indipendentemente da dove vada a giocare è in grado di ribaltare qualunque genere di risultato. Quindi il fatto che si giochi a Trieste conta abbastanza poco, però è chiaro che se dovesse andare sul 2-0, tanto per usare un paragone tennistico, visto che va tanto di moda in questi giorni, recuperare un doppio break diventerebbe veramente un problema, indipendentemente da dove si gioca. E quindi diciamo che Brescia è ben consapevole di questo, è ben consapevole che questa sera ha solo un risultato a disposizione. Quindi quello che ci dobbiamo aspettare è una partita che sia la continuazione del secondo tempo di sabato sera. Ci ricordiamo che è stata una partita molto diversa fra primo e secondo tempo, con un primo tempo in cui a prevalere sono stati soprattutto i due attacchi, soprattutto quello di Trieste, 59 punti. Io francamente a memoria non ricordo, non sono un amante particolare delle statistiche, dovrei andarlo a rivedere, ma 59 punti in Serie A nel primo tempo faccio difficoltà a ricordarmi.
5: Ai playoff poi a maggior ragione.
6: Sì, appunto, appunto. Il secondo tempo è stato completamente diverso, c'è stata la bagarre ovvia, è stata una partita vera da playoff, con lavoro di gomito, lavoro di scaltrezza, di esperienza, un secondo tempo duro anche dal punto di vista dei contatti, ma è quello che deve essere, è quello che si aspetta da una serie di playoff. Trieste ha dimostrato che nella bagarre riesce comunque a tener botta mentalmente. Questa sarà la chiave, perché Brescia sicuramente partirà con il coltello fra i denti, partirà aggredendo soprattutto in difesa, per cui bisognerà riuscire a star calmi, non sbandare, non deragliare, magari anche perché magari non puoi fare altro, perché ci sono giocatori come Amedeo della Valle che difficilmente riesci a contenerli qualunque genere di difesa metti in atto, quindi puoi anche mettere nel conto un break anche importante da parte di Brescia. L'importante è non disunirsi, non abbassare la testa, non deragliare dal punto di vista mentale, perché questa sera è una partita di scacchi vera e propria, l'aspetto mentale è fondamentale. Nonostante il fatto che in una partita del genere, come in ogni partita di una serie playoff, l'aspetto fisico in generale va in secondo piano, perché si vive di motivazione, si vive di adrenalina, si vive di voglia di vincere, e quindi questo ti fa un po' superare anche qualche acciacco e qualche difficoltà dal punto di vista fisico. Però è evidente che sabato sera le due squadre abbiano dato fondo veramente a ogni stilla di sudore, non si siano risparmiate fino all'ultimo secondo, e guardando il tabellino appare piuttosto evidente come Brescia, come sempre, abbia ruotato 6-7 giocatori con minutaggi ben oltre i 20 minuti, Trieste invece abbia centellinato un po' con il misurino le rotazioni, potendo anche scegliere quintetti diversi uno dall'altro con rotazioni anche da 8-9 giocatori. Chiaramente qualcuno ha giocato meno, qualcuno di più, però il tipo di varietà di quintetti, soprattutto senza centri, senza lunghi, quintetti che corrono tantissimo, è un vantaggio competitivo che Tacetti ha e Cotelli no, ma per come è costruito il roster, e quindi bisognerà anche tenere in conto questo genere di situazione, anche per l'appunto, ripeto, se si dovesse andare sotto nel primo tempo, perché pensare che Brescia possa aggredire, continuare a tenere altissima l'intensità difensiva per 40 minuti è irrealistico, e quindi ci sarebbe magari spazio per ricucire verso il termine della partita.
5: Nessun triestino che ha giocato più di 29 minuti nella prima gara di questa serie, ben 3 invece in casa Brescia sugli 6 che, come hai citato giustamente te, ne hanno giocati più di 20. Il settimo coinvolto è Cuono con 11 minuti giocati. In casa Trieste hanno giocato in 9, di cui 7 oltre i 20 minuti a partita, e poi ci sono Ruzier che ha giocato 15 minuti e De Angeli che ne hanno giocati 8. È un tema importantissimo quello del chilometraggio, soprattutto per i temi che hai toccato tu in termini di economia di fiato all'interno della serie, ma anche di economia di fiato con cui arrivi a questa serie dopo questa stagione regolare, dove ricordiamolo Trieste si è abituata a giocare anche 4 partite in 10 giorni a un certo punto della stagione. Brescia invece, con la scelta dichiarata di puntare al campionato, non ha disputato coppe europee, quindi anche questo è un punto di interesse, soprattutto perché ora si gioca 2 giorni dopo gara 1, si giocherà, ricordiamolo, tra 3 giorni gara 3 a Trieste, poi si giocherà l'eventuale gara 4, insomma non mi è mai capitato di sperare di non giocare una gara ai playoff o una gara 4, però se Trieste dovesse vincere sia oggi che giovedì, ovviamente non avrebbe bisogno delle ulteriori 2 gare. Ma ripartiamo dal principio, riconnettiamoci, come abbiamo detto all'inizio di gara 1, alla pallacanestro, anche perché ora è il momento della palla 2. Trieste conferma il quintetto con cui aveva iniziato gara 1, ovvero Colby Ross in grande spolvero 2 giorni fa, c'è Markel Brown, c'è Jamarius Ramsey, c'è Francesco Candussi e c'è Josh Bannan. Rimane in panchina Jero Yutov, grande spinta in uscita dai blocchi in una gara che l'ha visto entrare sin da subito bene sul parquet. Quintetto confermato anche per Brescia, palla 2 vinta da Trieste, primo possesso per Ross che gioca a 2 con Bannan, mette subito palla a terra il giocatore australiano, c'è il pallone per Brown che si trova accoppiato a Bilan, prova a batterlo ma non ci riesce, poi il taglio di Ross viene letto male da Brown che cerca un passaggio troppo in ritardo, sulla linea di passaggio Ramsey arriva con un secondo appunto di ritardo, quindi la palla è persa. Brescia con Ivanovic, Rivers, Della Valle, Endur e Bilan, primo possesso con la classica partenza in post di Bilan sulla metà campo sinistra, si appoggia alla tabellone dopo aver battuto Candussi dal palleggio, primi 2 per Miro Bilan, già approccio ben diverso a quello che abbiamo raccontato nella prima gara della serie dove aveva sbagliato i primi 3 tiri della sua serata da sotto. Ora entra il primo, 2-0 Brescia, primo fischio arbitrale, fallo di Della Valle in spinta su Markel Brown, occhio anche alla gestione della testa, sappiamo che sia Della Valle che Brown, oltre a essere dei grandissimi realizzatori, i 2 migliori di gara 1, sono anche dei grandi provocatori in maniera diversa, Brown fastidioso praticamente a qualsiasi fischio, Della Valle invece tende a esasperare un po' i movimenti per raccogliere qualche tiro libero in più, si sfidano marcandosi l'uno con l'altro, quindi l'ennesima sfida nella sfida di questa sera. Possesso per Trieste che rimette dal fondo, sempre palla in mano a Ross, Bannan porta il blocco dal lato destro, Ross libera Candussi per il tiro, mette però giù il pallone Candussi che chiama il movimento di Ramsey, troppo leggero il passaggio del numero 37 verso il numero 13, ma Brescia la butta via con Rivers e allora Ross con una finta si libera per servire Ramsey con spazio da 3 punti, prima firma della serata di Jamarius Ramsey, dettati bene i ritmi dell'attacco ancora una volta da Colby Ross, male ovviamente Brescia in difesa dopo una palla persa dove si era schierata praticamente con 2 giocatori oltre la linea di metà campo, 4 contro 5, si è poi ritrovata a difendere su una Trieste che ha costruito sul proprio miglior realizzatore stagionale, altro recupero difensivo dai triestini, e allora Ross può andare fino in fondo dopo essersi sbarazzato di Ivanovic elude il tentativo di stoppata di Rivers, appoggia il tabellone al 5-2. Buonissimo inizio di gara di Colbeiros, così come accaduto due giorni fa. Ivanovic si mette in proprio dall'altro lato del campo, la palla gira sul ferro dopo aver battuto proprio Ross dal palleggio. Fortunata Trieste perché la palla schizza fuori, e ora occhio al break di Trieste, tripla di Ross dal palleggio, 8 in fila per i biancorossi, 5 di Ross, assist di Ross per Ramsey. Subito un grandissimo approccio alla contesa della formazione di Taccetti. Deve rispondere Brescia, ovviamente passa dalle mani di Della Valle e dai piedi di Bilan, che porta il blocco per la propria guardia. Buona difesa triestina, Bilan deve forzare il consegnato proprio per Della Valle, uno contro uno con Bannan, scarico che non viene trovato, poi finta sul piede perno, tiro della media sbagliato, Bannan a rimbalzo fa suo la palla, e ora occhio a Ross che arma ancora una volta la mano di Ramsey, rinuncia al tiro da tre punti, poi se lo prende Ramsey fuori ritmo, sbagliato, tap out difensivo credo di Bilan, dovrebbe essere palla in mano a Trieste, anche se l'arbitro non ha segnalato ancora il possesso, ma super avvio di Trieste con un Ross vero e proprio mattatore.
6: Sì, Trieste sta approfittando dell'errore che Brescia stava, ha commesso per tutta la partita sabato, e cioè questa lentezza nell'adattarsi nelle transizioni difensive. Per Brescia evidentemente il tap out era di Bannan sul fondo. Brescia è molto lenta nel rientrare, Trieste corre tantissimo. Adesso c'è fallo di Bannan su Bilan, Bannan protesta un po' perché come sempre Bilan si aggancia un po' al difensore, però direi che il fallo di Bannan ci sta tutto, si erano agganciati entrambi in situazioni come queste, direi che quasi sempre viene punito il difensore, quindi Trieste continua a correre tantissimo e questo Brescia lo sta soffrendo veramente veramente tanto.
5: Anche poca efficacia in attacco per Brescia, che quindi ritorna in attacco. Ivanovic per Rivers da tre punti, si mette in ritmo lo specialista sugli scarichi di Cotelli, ritorna a segnare dopo il primo possesso della serata a Brescia, poi Trieste perde palla dal fondo, la riconquista proprio Rivers, stoppato però da Bannan, allora Trieste si trova dal lato del campo con Ramsey da tre punti, ancora con la soluzione pesante, 2-3 per Jamaius Ramsey, 3-4 complessivamente per Trieste dai 6-75, in precedenza situazione di confusione dove Trieste ha perso palla sulla rimessa dal fondo, Brescia però non ne ha approfittato con una gran stoppata di Bannan al limite della irregolarità. Ivanovic gioca a due con Bilan, poi scarico interna per Ndur che segna un gran canestro liberandosi di pura agilità di Candussi. Partita molto divertente, volati 3 minuti e mezzo, 7-11 per Trieste. Ross a rimorchio per Candussi, guarda il canestro, poi trova Brown, ancora a 3 punti Trieste, tiro lungo, rimbalzo di Bilan indisturbato, un Bilan che si è affaticato ma comunque ha collezionato 9 punti, 9 rimbalzi e 5 assist nella gara d'andata, e questo restituisce un po' anche l'istantanea di che giocatore sia Bilan. Ora libera il tiro Ivanovic da 3 punti, errore, è passato molto dalle percentuali di tiro in alcuni frangenti della partita di Brescia, il parziale costruito da Trieste nel secondo quarto. Ora 7-11 di vantaggio per Trieste, ovvero 4 punti, possesso in mano a Ross che gioca profondo per Candussi, ricezione non semplice, decide di giocare il post contro Rivers, è un accoppiamento felice per lui, si prende però una conclusione complicata dalla media buttandosi all'indietro, errore, primo ferro e palla sputata quindi nelle mani di Ivanovic, finta di blocco di Ndur, consegnato a Bilan, sempre lontano dal ferro Brescia, la palla ricevuta da Bilan al limite dei passi, poi Della Valle da 3 punti, finta, tiro corto, rimbalzo di Della Valle che la palla però la tocca a sufficienza da far uscire, quindi possesso per Trieste. Una Brescia che rispetto al primo quarto sta passando molto di più per le mani di Bilan, praticamente sempre lui il giocatore a tirare o a fare l'assist per i compagni, ci siamo fatta per il canestro di Rivers, qua però ancora impreciso Della Valle, come abbiamo detto anche un po' sfortunato nel rimbalzo offensivo. Poi Cotelli si mette anche a protestare credo per la mancata pressione a tutto campo di Ivanovic, Rossi inventa ancora una volta scorribanda interna, riceve Bannan uno contro due, mostra i muscoli il canguro australiano, salta in testa a Bilan, altri punti di voglia ma anche di tocco di Bannan, 7-13 Trieste, avvio con i fiocchi dei giuliani, Bannan contro Bilan, tiro in appoggio al ferro, errore, Candussi a rimbalzo, Ramsey parte in transizione, fermato da Ivanovic, una squadra sola in campo in termini di energia e la pallacanestro Trieste di Taccetti che mi sembra evidente, voglia spingere sull'acceleratore sin da subito, proprio per i motivi enunciati in apertura, sa di essere la squadra più fresca fisicamente, sa che questo quintetto in particolare non è un quintetto veloce velocissimo di Cotelli e quindi corre e corre bene. Non c'è un secondo di pausa, 5 minuti già andati. Trieste palle in mano, Candussi riceve, batte Endur dal palleggio, poi si fa stoppare in maniera evidente dal senegalese che però ha qualche problema fisico, rimane indietro, gioca 4 contro 5 Brescia ma gioca comunque molto bene. Liberato al tiro Ivanovic, finta extra pass per Rivers, arresto contro scarico per Della Valle che attacca, penetra, trova il pallone per Bilan, altro errore Della Valle però recupera il rimbalzo e qua ingenuità colossale di Trieste, sì, che con 3 biancorossi si è trovata a concedere rimbalzo al solo Della Valle, bravissimo ad andare su e subire il fallo, andare in unità con due tiri liberi.
6: Sì, Della Valle è veramente un grandissimo opportunista in queste situazioni, legge perfettamente dove il pallone possa andare a rimbalzare, è sempre in posizione, quindi tendenzialmente riesce a gabbare i difensori triestini che insomma sotto canestro c'era Bannan, quindi non è uno che non è capace di prendere i rimbalzi, eppure sbaglia un tiro libero Della Valle e questa è già una notizia questa sera, assieme al fatto che si è arrivati a questo fallo e questo rimbalzo in attacco di Della Valle dopo due errori abbastanza clamorosi al tiro di Brescia, perché Brescia sta tirando male anche tiri abbastanza ben costruiti, abbastanza semplici. Realizza il secondo tiro Della Valle, dall'altra parte sbaglia invece l'entrata sotto mano Markel Brown, ci può stare, comunque era un tiro che ci stava. Chi invece non sbaglia è Bilan, che quando riceve palla all'interno del pitturato è a un giocatore a cercare di stopparlo o di fermarlo, tendenzialmente la mette dentro, sono due punti per Bilan. Dall'altra parte c'è il tiro e l'errore da tre punti di Francesco Candussi, 10-13 il punteggio, mancano 4 minuti al termine del primo quarto.
5: Si sta riavvicinando Brescia, Trieste ha mancato un paio di occasioni per allungare ulteriormente. Della Valle ribalta per Ivanovic, tiro di Bilan in avvicinamento al ferro, semplicemente incontenibile quando Trieste cambia sempre in difesa, come in questi frangenti quando c'è Bannan sulla parquet. Bilan, se riesce a ricevere, chiaramente ha un vantaggio fisico enorme, lo sta sfruttando a dovere, già 6 punti per lui sui 12 totali dei bresciani. Ross da Brown, palla per Bannan, consegnato per Ross, più macchinoso qui l'attacco di Trieste che dovrà inventare 3 secondi, brutta palla persa da Ross che poi la riconquista, si inventa la tripla dal palleggio, errore, rimbalzo di Ramsey, entrato Barnell per i bresciani, Candussi riceve palla in profondità, nettamente sotto livello la prestazione di Candussi, non solo a livello individuale ma anche rispetto a tutti gli altri 9 giocatori presenti in campo. Della Valle da Rivers, da 3 punti, eccolo il recupero di Brescia che dal meno 5 va sul più 1, gran break della Germani. Trieste che ha mancato 2 clamorose opportunità di canestro con Brown e con Candussi e quindi ora subisce il primo break della partita, comunque un solo punto da recuperare, time out chiamato dalla panchina di Trieste, time out anche per Radio.0, linea alla regia.
7: Trieste Serramenti da 30 anni al vostro servizio in via Palestrina 1 a Trieste.
5: Francesco, una sola nota stonata in questo avvio dei triestini, perché non ci si poteva immaginare che Brescia continuasse a sbagliare in quel modo quei tiri, e Francesco Candussi nettamente anche fuori ritmo rispetto ai compagni e anche impreciso.
6: Sì, ovviamente ci si poteva aspettare, era da mettere in preventivo, che lui potesse soffrire tantissimo contro un super tecnico come e anche super fisico come Bilan in difesa. Quello che è invece abbastanza sorprendente è questa imprecisione totale di Candussi in attacco, che ha sottratto molti punti, punti anche costruiti bene, perché tutto sommato erano tiri, erano conclusioni ben costruite, eppure Candussi le ha sbagliate, l'avevamo detto, questo è uno dei temi della serata. Trieste corre tantissimo, riesce a ovviare all'assenza di un centro titolare come Sissoko, che sposta gli equilibri dal punto di vista proprio di stazza all'interno del pitturato, però se deve giocare uno contro uno contro gente come Bilan, ovviamente soffre tantissimo e insomma si sta vedendo quello che sta succedendo. Ricomincia la partita con la squadra triestina che adesso ha schierato Toscano Henderson.
5: Attacca JTA, forza la giocata, deraglia sugli avversari, Bannan recupera il pallone, quindi Ramsey in punta, pensa per un secondo al tiro da tre punti, poi rinuncia, quindi cambia in difesa a Brescia. Ramsey penetra, scarica per Ross, fuori misura il passaggio, qui un po' lezioso anche Ramsey che non ha mai cambiato veramente marcia. Incredibile comunque come Brescia si chiude in area quando a prendere il pallone in mano siano Ramsey e Toscano Henderson, praticamente triplicato con Barnell in aiuto costante sul penetratore. Entrato Cuono per Brescia, blocco di Barnell, gioco a due, Barnell tira in faccia aiuto, fa appoggiandosi al tabellone, giocata old school, giocata efficace di Jason Barnell, il vero e proprio interruttore on off di Brescia in tutta la stagione regolare. Gran giocata di Ross per Ramsey, finora quando Ross accelera Brescia non ci capisce niente, subito torna a meno 2 la formazione giuliana, 17-15 ancora sull'asse Ross Ramsey, costruito il possesso di Trieste, poi fischio arbitrale, fallo di un giocatore di Trieste che aveva chiuso nella gabbia a Cuono, credo Ross, erano lui e Jutov, anzi no, Jutov direi della reazione, computato il fischio, vediamo, allungato un po' le mani, si era messo in una situazione di campo complessa Cuono, forse un pelo ingenuo a Trieste, però secondo me fischio che poteva essere tranquillamente evitato. Comunque, due di vantaggio per Brescia, due minuti da giocare, partita finora interrotta poco, 5 fischi in totale, 3 falli di Trieste, 2 di Brescia. Cuono dal palleggio sbaglia la tripla, Toscano Henderson importante a rimbalzo, fa sua la sfera, poi predica calma, è entrato anche Nan per i bresciani. Trieste, blocco di Bannan per Toscano Henderson, Ruzier è entrato al posto di Ross, cerca e trova aiuto fin angolo, si torna da Michele che deve rispondere a una prima gara nella serie non proprio brillante, trova Toscano Henderson, penetra, chiuso molto bene, tira in corsa e si inventa la soluzione in floater, come sempre poco lucido nella costruzione di Toscano Henderson, ma qui il tocco c'è ed è un tocco importante. Mini break 4-0 Trieste, Nan da Barnell in angolo da Rivers, Ramsey buca l'anticipo e con la spalla da contro a Rivers, fischio arbitrale sacrosanto, fallo un po' ingenuo qua di Ramsey, dovrebbe essere però il primo della sua serata, quindi Trieste non ha più falli da spendere senza concedere tiri liberi. Ora entra Andur per Bilan, vediamo come gioca anche Trieste contro questo quintetto, ne parlavamo prima fuori onda, Francesco senza centro, Brescia è una squadra che si accoppia forse meglio alla Trieste priva di Candussi sul parquet, ora ce n'è l'occasione, ma rimaniamo in cronaca perché Brescia attacca subito Cuono marcato da Ruzier, non riesce a contenerlo, anche questo è un tema, forse Ross rispetto a Michele, al di là di aver avuto quei 9 minuti in più di tempo per dimostrare proprie virtù, è riuscita a mascherare forse un po' meglio rispetto a Michele i problemi di sizing difensivo, certo. In questo caso un giocatore come Cuono sicuramente non il migliore di Brescia nell'uno contro uno, l'ha battuto abbastanza facilmente, ma torniamo anche su questi accoppiamenti mentre si avvicina la lunetta Cuono.
6: Sì, diciamo che in questo caso Ruzier è stato un po' precipitoso nel commettere fallo, nel senso che c'erano altri due giocatori triestini alle sue spalle che potevano andare ad aiutare, lui si è visto battuto e è andato a commettere fallo. È chiaro che Colby Ross dal punto di vista fisico è sicuramente più adatto a contenere gli esterni di Brescia, realizza entrambi i tiri liberi Cuono, torna in vantaggio di 2 punti la squadra bresciana 19-17, adesso però come dici tu è interessante vedere Brescia senza centro, ovviamente anche Trieste che l'aveva tolto già con Bilan in campo per qualche azione, macchinoso l'attacco triestino, il tiro dalla lunetta di Jutov, il rimbalzo è di Bannan nelle mani di Toscano Henderson, fuori per Jutov che la ripassa in angolo a Toscano Henderson che penetra, subisce il fallo da dietro, non riesce a metterla dentro nonostante il fatto avesse comunque si sia comunque coordinato per prendere un buon tiro, peccato la palla non è entrata, quindi non sarà un end one, comunque c'è il fallo di Ndur e saranno 2 tiri liberi per Juan Toscano Henderson.
5: Ha cambiato più di qualcosa in difesa Brescia, collassa sempre sistematicamente quando un triestino batte la prima linea difensiva, sembra quasi essere una zona 2-3 in alcuni momenti del possesso, magari sì. Ci faremo un attimo attenzione in alcuni...
6: però, sì Federico, qui i grandi passatori però vanno a nozze. Cioè. È chiaro che nell'azione precedente con 4 giocatori collassati sulla penetrazione di Ramsey, se Ramsey fosse stato un buonissimo passatore probabilmente avrebbe trovato negli angoli almeno 2 giocatori liberi, 2 compagni liberi per il tiro da fuori, sappiamo non essere così, sappiamo Ramsey essere un giocatore un po' un'aria Ariete, no, che entra a testa bassa, quindi o entra, non c'è alternativa. Da questo punto di vista sia Routier ma soprattutto Colby Ross potrebbero essere effettivamente dei fattori.
5: 2 su 2 per Toscano Anderson in lunetta, 30 secondi alla fine di un primo quarto molto equilibrato, 19-19. Barnell porta il blocco a Nan. Trieste perde un giro in difesa, lascia lo spazio per l'arresto e tiro della media eseguito alla grande dal playmaker di coach Cotelli. Ultimo possesso del quarto, palla in mano a Trieste, sotto di 2 punti la formazione giuliana. Routier, palla in mano, chiama il blocco di Bannan. Michele accelera, batte in dur, scarica per Toscano Anderson, in fiducia da 3 punti, il tiro è sbagliato. Secondo ferro, poi rimbalzo di Indur, ma finisce qui il quarto, 19 per Trieste, 21 per la Germania Brescia. Dopo un super avvio dei biancorossi, piazzato un break da parte dei bresciani, Trieste brava a rimanere lì, a non cedere il passo completamente. 2 di vantaggio per Brescia, si va al primo mini break, break anche per noi, secondo mini spot della serata.
0: Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
5: Rieccoci in diretta, palla leonessa A2A, Brescia si gioca a gara 2 del quarto di finale tra Trieste e la Germania. Si poteva aver paura di un inizio flash dei giocatori di Cotelli, invece a iniziare la grana è stata Trieste, è rientrata poi la squadra padrona di casa che è avanti di 2 alla fine di un primo quarto, dove comunque sulla falsa riga di gara 1 Trieste ha trovato anche da giocatori diversi buone risposte. Non c'è il Markel Brown di gara 1, ma c'è il Toscano Anderson che subito ha inciso con 4 punti, c'è un Ross che se possibile ha giocato anche meglio di quanto fatto 2 giorni fa.
6: Sì, c'è Ramsey che ha 8, quindi certo. Almeno dal punto di vista offensivo Jemias è un giocatore diverso rispetto a quanto visto sabato sera. Sottolineo anche i 3 rimbalzi ciascuno di Bennan e di Candussi. Tra l'altro Bennan ne ha presi 2 in attacco, Trieste ne ha presi 10 in totale, esattamente come Brescia, quindi insomma la partita è piuttosto equilibrata per quanto riguarda la lotta a rimbalzo. Trieste tira con il 40% da 2, con il 38 da 3. Ovviamente da 2, 4 su 10 siamo piuttosto lontani dal 75%, quasi, insomma scarso, 74% con cui ha finito gara 1. È chiaro che, l'abbiamo detto prima, la difesa sotto canestro di Brescia questa sera è molto molto più intensa, collassa sempre sui penetranti, quindi tirare da sotto è molto più difficile. Bisogna anche aggiungere il fatto che effettivamente soprattutto Candussi ha sbagliato un paio di conclusioni abbastanza semplici, ecco. Detto questo, la partita sta per iniziare. Grande apporto del pubblico questa sera, anche il pubblico capisce che è adesso o mai più, e quindi l'ambiente è veramente molto supportivo per la squadra di casa.
5: Cuono da Anan, blocco del play per la guardia, esitazione per l'entrazione dell'ultimo arrivato in casa Brescia, scarico per Mobio che fa il suo esordio nella serata, 1-2 stile calcio con Cuono, poi sbaglia incredibilmente a tu per tu con il canestro, l'appoggio Mobio mancando proprio il ferro, corto il tentativo Toscano Anderson da Routier con JTA marcato da Barnell, anzi da Mobio. Bellissima sfida tra i due dal punto di vista fisico, fanno a sportellate. Routier deve inventare da 3 punti, tiro forzato, tiro sbagliato. Brown a rimbalzo, tocca ma non basta, rimessa dal fondo per Brescia. Deve riuscire a trovare anche delle soluzioni pulite quando il gioco è rotto. Trieste finora praticamente solo Ross è riuscito a battere dal palleggio negli ultimi secondi gli avversari, se no senza una buona circolazione di palla Trieste sta facendo un po' fatica contro Brescia. Ora Nan penetra, scarica nelle mani però di Routier che la riperde, brutta palla persa. Mobio con spazio da 3 punti, prende, spara, sbaglia per fortuna dei giuliani, a rimbalzo arriva Brown che poi subisce il fallo di Barnell, che io se dovessi scommettere un centesimo
6: non l'ha toccato
5: ha fatto un movimento falloso ma non l'ha toccato. E Brown comunque, adesso magari rivedremo quanto è accaduto, è sempre bravo a esasperare. Rimbalzo di Brown, non l'ha mai toccato Barnell, ha cercato la smanacciata per prendere il pallone, poi Cioè, è difficile anche credere che un giocatore simuli in una maniera simile.
6: Sì, sì, questa era veramente clamorosa. Gli arbitri penso che veramente non abbiano nemmeno pensato che uno possa arrivare a tanto.
5: Fischio arbitrale, ancora un fallo subito da Markel Brown.
6: Stavolta
5: almeno...
6: sì,
5: è il terzo, dico, subito da Brown, che non è ancora entrato in partita dal punto di vista realizzativo, un po' in controtendenza in generale con la sua stagione. Aveva giocato una partita brillante dal punto di vista offensivo in gara 1, è stato molto più un fattore difensivo o quantomeno non da primo violino nel corso della stagione, tolte qualche partita. Giocatore che sale di livello in maniera paurosa a livello agonistico, e il livello è già buono durante la stagione regolare ai playoff. Ora si smarca per ricevere da Ruzier, la palla però non gli arriva, allora De Angeli, che ha fatto il suo esordio all'inizio di questo quarto, chiama il movimento di Toscano Anderson, poi gioca due tra l'uno e l'otto, tripla di Toscano Anderson dai 7 metri. Si parlava nell'inizio, prima dell'inizio dei playoff, di quanto gli americani comunque tendano a salire di livello con la post-season, anche magari senza grandi motivazioni. Toscano Anderson, secondo me, ne è la perfetta dimostrazione. Qua prova a recuperare palla su Barnell, commette fallo, ma è proprio un altro nervo quello con cui gioca Toscano Anderson. E secondo me anche il fatto che si sia alzato l'agonismo di tutti i compagni di squadra e degli avversari aiuta anche il suo modo molto fisico di giocare, sì, di essere anche un po' meno condannato dagli arbitri, che molto spesso gli hanno fischiato 3, 4, anche 5 falli.
6: Sì, anche il contrario, Federico, la squadra è trascinata un po' dalla sua fisicità, lui cerca sempre l'anticipo, anche adesso ha commesso fallo, però ha cercato di anticipare l'avversario, è comunque un giocatore che sta dimostrando che si può giocare anche molto molto fisici, per cui insomma sì, è vero, ma è una corrispondenza bionivoca, diciamo così.
5: Nan inventa da 3 punti, che giocata di Nan! Occhio ovviamente al Jolly, che ha sostituito Massimburg in questo finale di stagione. Ritorna più 2 Brescia, 24-22. Trieste con Brown, rischia di perderla, la recupera Yutov, si libera De Angeli, che non guarda il canestro, in una soluzione che poteva esserci da 3 punti. Poi penetrazione di Ruzier, che brucia gli avversari sul tempo, sbaglia però il tiro in avvicinamento, troppo accelerato il movimento, allora Cuono su assist di Barnell mette il primo vero mini break di distanza tra le due squadre, 5 punti. Cotelli impazzito in panchina va a incitare la curva e a chiamare un giocatore dalla panca alle risposte che voleva dai suoi panchinari finora l'allenatore bresciano. Brown sbaglia il tiro da 3 punti, rimbalzo di Barnell, palla per Ndur che va fino in fondo, sbaglia il tiro incredibilmente, recupera però palla Nan, solo da 3 punti lasciato da Trieste, non perdona. E qua la famosa ingenuità, che una squadra come Trieste, per quanto questa gara conti ovviamente in maniera particolare per Brescia, non può commettere. Anche qua 1 contro 2 a rimbalzo, riceve palla il numero, cioè il giocatore di Brescia, quello in sottonumero, aperto il parziale di 9-0, Trieste sotto di 8. Brown forza il tiro in gancio sbagliato, ma fischio arbitrale, fallo e 2 tiri liberi per Trieste. Ancora un fischio portato a casa da Markel Brown. Nan veramente ottimo nell'approccio alla gara, lo era stato anche in gara 1, poi con il passare dei minuti aveva perso un po' di efficacia. È il giocatore che manca un po' a Brescia, perché Brescia ha in Della Valle un grande esterno tiratore, ma gioca con un'altra velocità, gioca su altri meccanismi proprio di movimento difficili da leggere, sì, ma non quelli della point guard classica americana. Ivanovic è un play europeo per definizione, molto più metronomo, per quanto anche lui dotato di un buon tiro da 3 punti, più sugli scarichi del palleggio. Nan invece fa dell'uno contro uno il suo punto di forza, ha un ottimo movimento in uscita dal palleggio con la raccolta del pallone e il tiro dai 6,75, l'ha dimostrato ampiamente nelle ultime gare della stagione, seppur con pochi minuti a disposizione, l'ha dimostrato alla grande in questo frangente. 7 da giocare nel secondo quarto, primo allungo di Brescia, dicevamo, andata sul più 8, ora più 7 dopo il primo tiro libero realizzato da Markel Brown. Parte la seconda conclusione del co-capitano, meno 6 Trieste, 30-24, con Nan che supera metà campo. Non ancora adoperati i cambi per le due formazioni. Fischio arbitrale, fallo di Brown proprio su Nani, i due protagonisti di cui parlavamo poc'anzi. Occhio ovviamente alla questione falli, sì. Francesco, questo
6: no certo, adesso il secondo fallo di Brown, però bisogna anche dire che il metro arbitrale, per quanto abbiano fischiato oggettivamente contatti che c'erano, però in un playoff in cui è ovvio che se le suonino di santa ragione, fischiare anche giri d'aria va a finire che veramente stasera andiamo a casa verso mezzanotte. Quello che invece non pare avere un guinzaglio è Nan, che continua il suo show di questa sera, realizza da sotto in questo caso 32-24, quindi torna a più 8 Brescia, che rischia di perdere palla e invece poi perde palla Trieste. Adesso c'è veramente un parpiglia a metà campo.
5: Bravo,
6: ci sono i giocatori che inutilmente se le dicono di santa ragione. La serie è ancora lunga, il nervosismo è altissimo, però insomma recuperi palla, inutile andare a deridere l'avversario, come ha fatto precedentemente Kuonu, che normalmente è un giocatore super tranquillo. Diciamo che c'era probabilmente una deviazione,
5: sì, anche se
6: sì, il possesso era triestino, quindi ci sta che sia stata fischiata il campo. Poi
5: Mobio e Ruzier, sì, diciamo sì. Che Mobio gli ha tirato via il pallone dalle mani, Ruzier gli ha dato una manata, come dire, sì. Cosa fai? Nulla di grave,
6: però, ma adesso la vanno a vedere e vedrai come
5: doppio tecnico, secondo me.
6: Sì, doppio entrambi. Tecnico o anche soltanto l'antisportivo a Ruzier, vedrai che succederà questo, anche perché Ruzier ha avuto una reazione chiaramente motivata dalla provocazione di Mobio, infatti non era Kuonu ma era Mobio, la cosa ha innescato un po' di parapiglia. Normalmente nemmeno Ruzier è uno di quelli che si abbandona a cose di questo genere. Gli arbitri vanno infatti a vederla e aspettiamoci
5: il peggio.
6: Un
5: dettaglio, Francesco, sì. Secondo me Brescia l'ha anche buttata anche nella reazione dei compagni di squadra sulla reazione di nervi per caricarsi, perché sì, chiaramente transagonistica, ma il dettaglio è che Cotelli ha chiesto immediatamente agli arbitri di andare a vedere il più velocemente possibile all'instant replay la cosa, perché non vuole perdere il momentum, proprio si è visto quando gli arbitri si sono allontanati. Qua io credo che sia la soluzione giusta il doppio tecnico, perché Ruzier ha un gesto di stizza, ma è Mobio a provocarlo in maniera abbastanza evidente. Poi il rischio più grande è arrivato quando Barnell ha dovuto fermare un Brown veramente infervorato per quello che è accaduto. Sicuramente anche fa un po' specie vedere un giocatore come Ruzier coinvolto in situazioni del genere.
6: Sì, ma diciamo la tensione è veramente alta, ovvio. Quindi è chiaro che basta nulla per accendere un incendio. L'ambiente, bisogna dirlo, è infuocato, il palazzetto veramente c'è un frastuono incredibile al Pala Leonessa. Brescia, ma lo sapevamo, l'abbiamo detto prima che iniziasse la partita, l'avrebbe sicuramente buttata in bagarre. Trieste deve stare attenta a non deragliare dal punto di vista mentale, non deve perdere la pazienza, non deve pensare che 8 punti siano irrecuperabili, non deve pensare che adesso con quello che succederà adesso
5: vediamo cosa succede.
6: Mi aspetto il peggio, Federico, sempre quando vanno a vederla normalmente Trieste
5: sarebbe anche importante non dare il tecnico a Brown, perché sarebbe il terzo fallo personale. Vediamo la decisione, viene dato fallo tecnico al numero 22 Markel Brown,
6: il numero 10
5: di Trieste, e vediamo se viene dato anche a un tecnico, a un giocatore di Brescia, credo al numero 21, sì, a Mobio. La cosa peggiore, anche perché credo se non è stato dato anche un secondo tecnico a Brescia, che si andrà anche per il tiro libero di Brescia, perché chiaramente i due tecnici si pareggiano. Però
6: il fatto che Mobio
5: alla fine devo dirti la verità, guardando il replay a me la decisione sembra abbastanza comprensibile, perché Brown ha esagerato nella reazione, da co-capitano ci può stare, nessun giocatore di Brescia, forse in duro a un certo punto ha dato un po' avviso duro con un giocatore di Trieste, su Ruzier e Mobio l'abbiamo detto, giusto il doppio tecnico all'uno e all'altro. Vediamo se c'è anche un altro giocatore di Brescia coinvolto, nel caso non dovesse essere così ribadisco, tecnico a Ruzier, tecnico a Brown e tecnico a Mobio e tiro libero per Brescia. Credo che questa sia la decisione,
6: e anche palla al lato, perché la palla era di Brescia.
5: Brescia, perché Trieste ha perso palla proprio con Markel Brown, lo dicevamo, occhio ovviamente alla gestione dei nervi, la palla viene siccome è stato anche duro
6: tecnico, quindi
5: gestione perfetta, direi, a mio modo di vedere, nella situazione da parte della terna. Gli unici giocatori, diciamo, di rilievo anche per gli ultimi minuti di gara, non me ne vogliano Mobio e Ruzier, coinvolti sono Brown e appunto Ondur. 6 minuti e 24 da giocare, più 8 Brescia palle in mano. Ora vediamo come reagiscono queste due squadre e i giocatori in campo, soprattutto perché non ci sono tutti i titolari in campo a questo momento. È entrato Ramsey per Brown, per Trieste. Forse
6: sì, Brown comunque era il suo primo fallo, quindi nulla di grave, soltanto Michele Rozziera ha due falli, gli altri triestini che hanno commesso fallo ne hanno soltanto uno, per cui la situazione non si è aggravata particolarmente. Mancano comunque 6 minuti e 24 al termine del primo tempo, 32 per Brescia, 24 per Trieste, la palla in mano a Nan.
5: Chiama il blocco Mobio, lo prende Nan che poi forza la tripla, la sbaglia, rimbalzo De Angeli, bravo a raccogliere la sfera, a consegnarla a Yutov. Quintetto un po' particolare in un momento così delicato per Taccetti, che però si fida evidentemente della reazione di Candussi e di De Angeli sul parquet, oltre che di Ruzier fuori.

0: Brescia, che adesso oltretutto ha in campo Nan, che è probabilmente l'unico giocatore di Cotelli in grado di donare alla sua squadra quel genere di velocità, quel genere di ritmo. Troppo a lungo secondo me è stato fuori Colby Ross, troppo macchinosa, troppo lenta è stata l'organizzazione e la costruzione del gioco da parte di Trieste, che è sempre andata alla conclusione negli ultimi 5-6 secondi di azione. Adesso torna in campo Colby Ross, ma sono 10 punti da recuperare.
1: Bannan da Toscano Henderson, su di lui c'è Barnell, JTA, passaggio skip in angolo per Ramsey, tripla di Ramsey, errore, Candussi a rimbalzo, recupera la palla Mobio che poi consegna a Nan. Le seconde linee di Brescia stanno facendo la differenza, Cuono libero da tre punti.
0: Sì, ma però ecco, questa è la Trieste che deve evitare di tornare a essere Trieste. La difesa di Candussi su il tiratore da tre è stata molto pigra, molto pigro anche il giocatore triestino nell'andare a chiudere, quindi è chiaro che poi arrivano questi tiri. Tra l'altro Brescia sta tenendo una percentuale da 3 del 50%, 6 su 12, ma credo che non abbia sbagliato praticamente gli ultimi 6 tiri.
1: Ora linea alla regia, time out di Trieste, time out anche per noi.
2: Iscopi, il tuo digital partner.
1: Tira invece col 33%, Trieste da 3 punti, 4 su 11 da 2, direi differenza abissale con le percentuali di gara 1 dove Trieste ha tirato quasi per tutta la partita oltre il 70% da 2 punti. Sta mancando anche un po' di sicurezza nelle soluzioni a cui affidarsi quando la palla è un po' scotta. Brown si è fatto un po' fuori solo in questo quarto, vediamo se rientrerà tra qualche minuto. Ramsey per ora ha tirato solo da 3 punti, ci si è fatta per una penetrazione in reverse su assist di Ross. Ross l'unico che per i palloni toccati praticamente non ha mai buttato via il pallone. Dall'altro lato sta succedendo una cosa che per Brescia è oro colato, riposano i titolari e le seconde linee fanno la differenza qua nettamente. Quella che era sulla carta la virtù di Trieste sta venendo un po' meno questa sera, ovvero la panchina lunga, con una Brescia che sì, gioca sempre con almeno un elemento se non due del quintetto base in campo, ma l'ingresso di Nan in grande scia, un Cuono sul pezzo, il solito Barnell e anche un Mobio che comunque la sua tigna l'ha fatta, hanno cambiato proprio il verso del match. Più 13 Brescia, Ross da Toscano Henderson, palla interna per Bannan, c'è Nan su di lui, subisce il fallo, Andrea Nonetta con due tiri liberi, Josh Bannan sbarbato per l'occasione di gara 2, seconda volta che lo fa da quando è arrivato a Trieste, sempre irriconoscibile, sembra un bambino con questo look, il numero 33, però anche questa volta bravo a prendere posizione in post e ad appoggiare al tabellone, un po' poco preciso al momento del tiro, ma il fallo è abbastanza evidente, quindi guadagnata la linea della carità per Josh Bannan. Vediamo come se la cava in lunetta il numero 33, errore al primo tentativo, 37 a 24 il punteggio, metà del secondo quarto andato, ha tolto secondo me il residuo controllo per quanto parziale mentale che aveva di se stessa della gara a Trieste, quel doppio tecnico. Brescia sicuramente ha un po' interrotto il ritmo, anzi un po' calato il ritmo furibondo con cui stava giocando, ma l'efficacia è rimasta quella, sono arrivati altri due canestri, anzi un canestro del campo e due tiri liberi per i bresciani. Nan contro Toscano Henderson, cambia in difesa Trieste, si trova Bannan a marcare il play avversario, quindi internamente da Barnell, sportellate con Toscano Henderson, appoggio al ferro e canestro. Semplicemente un'altra squadra senza Bilan in campo, la squadra bresciana molto più sul pezzo, Ross scorribanda, scarico per Toscano Henderson che attacca il lato da cui ha ricevuto, poi troverà sei in angolo da tre punti, costruito molto bene questo tiro da Trieste, torna meno 11, si fa rivedere la formazione giuliana quantomeno dal punto di vista realizzativo, continua a mancare tanto in difesa, concessi praticamente in 5 minuti e mezzo tutti i punti che aveva concesso nei primi 10 la formazione giuliana, 18 nel secondo quarto, 21 nel primo, ma mancano ancora 4 minuti e 17 alla termine di questa frazione. Ora fischio arbitrale, fallo di Colby Ross lontano dalla palla su un giocatore di Brescia.
0: Sì, perché era nei giri, nelle rotazioni difensive si era trovato contro Dimitri Rivers, a cui rende penso mezzo metro, protesta a Colby Ross, perché Dimitri Rivers, per prendere posizione sotto il ferro, secondo quello che dice il Cino, ha sbracciato un po'. Mi sembra evidente.

0: la sua spinta, chiaro che se Rivers avesse ricevuto palla in quella posizione a circa un metro dal canestro con il solo Colby Ross davanti, sarebbe andato probabilmente a schiacciare, quindi comunque è un fallo ben speso. Poi adesso vediamo se avrà anche i suoi frutti, nel senso che Dimitri Rivers sbagli uno o entrambi i tiri liberi, o se comunque si rivelerà inutile. Però bisogna aggiungere un'altra cosa, Federico: Trieste sta cadendo nel tranello, realizza il primo tiro libero Rivers, di cadere nelle provocazioni di Brescia. Brescia era ovvio che l'avrebbe buttata in rissa, era ovvio che l'avrebbe buttata sull'agonismo spinto, nella provocazione anche verbale. Ci sono giocatori triestini che ci stanno cadendo veramente mani e piedi, deragliando, come Markel Brown e anche Colby Ross, che abbiamo visto nel time out precedente andare addirittura all'interno del huddle di Brescia a far valere le sue ragioni. Insomma, non è qualcosa che possa portare frutti. Realizza entrambi i tiri liberi Rivers, dall'altra parte c'è Colby Ross che tira da tre, realizza, quindi secondo tiro da tre consecutivo realizzato, prima da Jamaes Ramsey, adesso da Colby Ross. Trieste sul meno 10, 41-31, mancano 3 minuti e 45 secondi al termine di metà della gara.
1: Nanna, da Mobio c'è il post solito sulla metà campo, anzi sul quarto di campo sinistro, per il post o di Bilan o di Barnell. Come sempre parte al centro Barnell, a differenza di Bilan che tendenzialmente si appoggia al tabellone con la mano forte. Partendo al centro può prendersi solo un gancetto, lo fa e realizza, va a più 12 Brescia. Yutov coinvolto da Ross non prende il tiro, finora molto timido Yutov, vediamo se ora segna la tripla. Sì, eccola qui, l'abbiamo chiamato, l'ennesimo assist di Ross e la tripla di Gero Yutov. Meno 9 Trieste, veramente un'altra squadra comunque con Colby Ross in campo. La formazione giuliana, anche solo per il ritmo con cui passa il pallone ai compagni, il giocatore è vero finora nelle prime due gare il più costante, si sta un po' nascondendo ora Ramsey rispetto al sopravvio del primo quarto, ma importante coinvolgere anche gli altri giocatori. Qui risponde presente Gero Yutov, risponde subito con un time out la panchina di Brescia, perché per la prima volta nella serata Trieste ha portato a punti o a tiri liberi per più di tre possessi di fila i suoi, quindi corre ai ripari Cotelli che aveva ancora due time out da spendere. Corriamo ai ripari no, dai, non serve correre di pari, diamo solo un attimo la linea per prendere un po' di fiato alla regia con l'ultimo mini spot del primo tempo.
2: Trieste Serramenti, da 30 anni al vostro servizio, in via Palestrina 1 a Trieste.
1: Vediamo adesso cosa farà Brescia, se rimetterà in campo Ivanovic della Valle Bilan. Faccio fatica a immaginarmi 7 minuti consecutivi di una partita playoff senza tutti questi tre giocatori sulla parquet. Chiaramente pensando, non vorrei guardare troppo in là a questa situazione, è evidente che Trieste senza Bilan in campo fa più fatica. C'è da dire che Trieste molto probabilmente da gara 3 avrà la carta Malisi Sokol da poter mettere sul parquet, ovviamente sacrificando un altro giocatore tra gli americani. Certo, bisognerà capire se poi diventerà una serie in cui quando gioca Sissoko gioca Bilan, se mai verrà coinvolto Sissoko o meno. Vediamo anche come reagisce ora il quintetto base di Brescia quando rientra in campo, però inizia a essere un tema, l'assenza di Bilan sul parquet.
0: È un tema. Brescia è sicuramente molto più dinamica senza Bilan, non che Bilan abbia iniziato male, capiamoci.
1: Anzi.
0: Bilan ha cominciato benissimo con 6 punti consecutivi, però bisogna anche dire che è un po' monotematica il gioco di Brescia con Bilan in campo. È ricominciata la partita, c'è anche Ivanovic.
1: 3 minuti, è entrato anche Della Valle, però rimane fuori Bilan. Ivanovic in angolo da Rivers, è il suo tiro, sbaglia, banana, rimbalzo, fa sulla sfera, passa da Ross, cerchio di centrocampo, accelera Ross, si arresta, indietreggia e trova il modo di servire Bilan internamente, palla complicata ma ricevuta e aperta per Ramsey, non può sbagliare da 3 punti, brutto errore di Ramsey che però recupera il rimbalzo, almeno buon effort, poi altra finta di tiro da 3 punti, penetrazione, scarico interno per Bannan, gran giocata di Jamaes Ramsey che in termini di gravity penso sia il giocatore di questa serie che attira più giocatori su di sé quando ha la palla tra le mani, bravo a recuperare il rimbalzo, bravo a mettersi in mostra con tutte quelle che sono le doti che non prendiamo in considerazione perché l'abbiamo sempre visto per lo più come un realizzatore ed è normale che sia così, ma ci sono state partite in cui ha raccolto anche 7-8 rimbalzi e smazzato 6 assist, ora rimbalzo offensivo e assist, rientra Bilan in campo, quindi Yutov contro di lui, 43-36, torna meno 7 Trieste, classica penetrazione di Bilan in post.
0: Poi... è una noia mortale questo basket, Federico, però è di un'efficienza veramente disarmante.
1: Torna più 9 Brescia, Ross accelera proprio contro Bilan, circumnaviga l'area ancora marcato dal lungo avversario, trova aiuto a Farimorchio che ancora una volta non prende il tiro, cerca Ramsey che sì viene trovato ma non ha spazio per il tiro, e allora Brown da Ross, fallonetto di Bilan che dopo non aver subito il fallo antisportivo, che ribadisco secondo me era assolutamente antisportivo in gara 1, c'è da dire che ogni volta che abbassa il braccio mediamente arriva alla testa degli avversari, quindi ogni volta che cerca palla sembra fallo antisportivo. Qua Ross si lamenta ma letteralmente gli arriva allo sterno Ross a Bilan.
0: Però è stato intelligente Ross a capire che davanti aveva un giocatore che non aveva sicuramente altre risorse per fermarlo se non abbassare il passaggio a livello, e per cui lo ha attaccato con una grandissima velocità. Bilan si è totalmente spostato, appunto gli ha abbassato una manata sul corpo, quindi sono due tiri liberi di cui il primo è già andato a segno, 45-37 il punteggio, realizza anche il secondo, torna a meno 7 Trieste, 45-38 il punteggio, la palla è per Ivanovic.
1: 7 di vantaggio Brescia, Trieste è rientrata dopo il doppio time out, prima il proprio e poi quello di Brescia, bene sul pezzo, testa sul campo, classica giocata per liberare Bilan in post, questa volta contro Bannan, ha più difficoltà a batterlo e quindi torna da Ivanovic, deve inventare dal palleggio Ivanovic, gran giocata, altro che incapace di segnare da tre punti dal palleggio, grande canestro del giocatore maglia numero 18. Brown rientrato per Trieste, trova Bannan nella terra di nessuno, Bannan cerca un nuovo consegnato per Brown che gioca due molto bene per Bannan che poi va su con velocità ed precisione. Altro time out di Brescia, 1:17 da giocare, 48-40 il punteggio. Una qualità di Bannan secondo me sottolineata poco dal sottoscritto in primis, e anche la sua capacità di muoversi molto bene in piccoli spazi, avrebbe una velocità di piedi adatta a muoversi di quella mezzaluna, di quel movimento nel mezzo metro, nel metro, per ricevere poi bene dai compagni che devono essere bravissimi a mettere la palla appunto in quel fazzoletto di campo. Però in questo è veramente dove in questo costruisce il vantaggio su Bilan, perché Bilan proprio si perde la sua velocità di piedi,
0: esatto,
1: in quel momento lì della
0: è un vantaggio competitivo clamoroso, la velocità di piedi di Bannan, soprattutto quando è cercato dai compagni vicino a canestro come precedentemente da Ramsey e anche in quest'ultima occasione da Markel Brown, tendenzialmente è troppo veloce per essere intercettato da Bilan. L'abbiamo detto, Bilan delizia in attacco, semplicemente immarcabile. Trieste non ha l'antidoto in nessuno dei suoi giocatori per riuscire a contenerlo, però effettivamente il rovescio della medaglia è quello difensivo. Bilan non ha la mobilità sufficiente per riuscire a difendere in maniera credibile sul perimetro, non ce l'ha nemmeno per avere il tempismo per andare a contenere giocatori così veloci come Bannan. Bannan, sottolineo anche la sua partita difensiva, è imprescindibile questo giocatore in campo per 16 sui 18 trascorsi finora.
1: Bilan consegna a Della Valle, chiaramente questo è anche un tema in risposta a quello che diciamo su Sissoko, ma ne parleremo magari tra gara 2 e gara 3. Qua Ross con un guizzo devia il pallone di Della Valle direzionato verso Rivers, il pallone termina fuori, rimessa dall'angolo praticamente, una sorta di corner per Brescia. 4 secondi e 1 a disposizione, Trieste non può commettere fallo ovviamente perché è in bonus. Vediamo cosa inventa Brescia, c'è Ross su Rivers, la palla va nelle mani di Barnell, tiro della media cadendo all'indietro, completamente sbagliato, infrazione di 24 secondi, la prima in cui costringe gli avversari Trieste dopo le due clamorose di due giorni fa. Qua, grande difesa, tiro costruito forse anche un po' male.
0: Sì,
1: Brescia.
0: Sottolineo di buona difesa di Candussi, che è andato dritto nel suo cilindro, ha tolto completamente la visuale a Barnell, che ha sbagliato veramente completamente airball.
1: Ross qui predica calma, chiama il movimento, prima l'uscita di Brown, poi il gioco si rompe, quindi deve invitare in pick and roll con Bannan, si fa trovare Brown pronto sugli scarichi, ultimi secondi per il possesso di Trieste, palla interna per Bannan, bravissimo a controllare, girarsi e poi col tempo giusto togliere il secondo di salto all'avversario, appoggiare l'ennesimo canestro del suo quarto. Se non sbaglio sono 7 i punti per lui nella frazione, sono 6 i punti di differenza tra Brescia e Trieste, è rientrata molto bene la formazione giuliana. Qua Bannan pecca un po' di eccessiva generosità nel cercare di forzare lo show difensivo prolungandolo a un cambio molto aggressivo, e qua netta spinta di Danny Ivanovic. Questi sono punti pesanti, perché sono libri regalati, danno fiato agli avversari, ti tolgono un po' il ritmo a te, che arrivavi da una difesa ottima e un bellissimo attacco. Ora arrivano due tiri liberi per Ivanovic, che tendenzialmente è abbastanza freddo in lunetta. Vediamo come se la cava il montenegrino. Prima conclusione realizzata, anzi no, secondo ferro, classico trick, abbiamo chiamata, chiediamo scusa ovviamente ai bresciani che ci ascoltano. Arriva la seconda conclusione per Ivanovic, segnata, 49-42, 7 punti di distanza. Ultimo possesso per Trieste, 14 secondi e 2, partita comunque viva, indipendentemente da come andrà a finire questa frazione, l'importante è che Trieste da quel meno 13 si sia smossa e l'abbia fatta anche bene. Ivanovic mette pressione a Ross, inventerà lui dal palleggio, l'ultimo tiro, scarica per Brown che attacca, alza in corsa per Bannan che sbaglia il tap-in, poi è mancato il famoso tocco, ma comunque buon attacco, costruito bene, e ancora una volta Brescia ha fatto meno sia di Della Valle che di Bilan negli ultimi minuti del quarto. Partita a scacchi, finora vinta da Cotelli, ma Trieste lì a meno 7, ancora una volta gara a punteggio alto, non come quello di due giorni fa. Ne parliamo tra poco, ora una dozzina di minuti di pausa per noi, poi 3 minuti di analisi sul primo quarto, prima del racconto del terzo e del quarto quarto.
2: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
3: 360 FVG, la banca

0: Banca, che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Alcune cose richiedono cura, una linea, un dettaglio, un'idea. Nasce Mazda CX-30 nuova versione Advantage, il crossover ibrido con tutto il piacere di guida Mazda. CX-30 Advantage, tua da 25.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Scoprila da Auto Più, in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Sei un imprenditore o un libero professionista? Affidati a Nesios Broker Assicurativo per soluzioni su misura. Grazie alla nostra esperienza ti offriamo consulenza personalizzata e un'assistenza impeccabile in caso di sinistri. Nesios, il partner ideale per proteggere il tuo business. Visita nesios.it e scopri di più.
5: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.

0: Gara 2, metà andata, metà in arrivo. Sotto di 7 punti la pallacanestro Trieste di coach Francesco Taccetti contro la Brescia di Cotelli. Aggiustamenti fatti e anche con efficacia dalla squadra bresciana dopo gara 1. Molti più minuti al secondo quintetto, sicuramente pianificato, poi confermato e secondo me anche concesso con più di quanto si era programmato per il grande momento di forma di Nan, che ha vissuto un momento straordinario nel secondo quarto con 8 punti in fila. Poco sul parquet Bilan negli ultimi 14 minuti di partita, poco della Valle che ha dato anche poco effettivamente a livello personale. In casa Trieste molto male invece, giocatore in uscita dalla panca, riesce a rimanere in scia grazie a Ross, Ramsey e Bannan, autori di 30 punti in 3.
1: Sì, bisogna che, sai, la panchina triestina, l'abbiamo detto prima, Taccetti può sicuramente schierare più giocatori credibili, nel senso che sono giocatori che ti permettono di costruire dei quintetti molto diversi fra loro e che quindi tolgono un po' di certezze, un po' di prevedibilità per l'allenatore avversario. Però bisogna anche pretendere una produzione offensiva un po' maggiore, se non altro una produzione offensiva tout court da parte di giocatori come De Angeli e Ruzier, e anche Francesco Candussi, che durante la stagione il suo comunque l'ha fatto a fasi alterne, non con grandissima continuità, però comunque ha dimostrato di poter essere un fattore anche dal punto di vista offensivo. E effettivamente tutti e tre, sia in gara 1 ma anche oggi, anzi direi soprattutto oggi, stanno mostrando come il secondo quintetto triestino sia un quintetto che può essere utilizzato in situazioni come queste, molto fisiche, molto così, in cui è necessario molto sangue freddo, molta capacità di decisione in una frazione di secondo. È evidente che può essere utilizzato veramente per pochissimi minuti. Però bisogna dire che con Colby Ross in campo anche questa sera la squadra ha tenuto botta, come ha tenuto botta quando le acque si sono un po' quietate. L'avevamo detto, uno dei temi della partita sarebbe stata il tentativo di buttarla subito in bagarre. C'è molto trash talking, ci sono molte irregolarità, come è ovvio che sia in una partita di questo genere durante i playoff. Sarebbe stato importantissimo non cadere nella trappola, non cadere nel tranello. Trieste invece ci è caduta mani e piedi. Direi che questo divario fra le due squadre deriva anche e soprattutto proprio da quel momento. Ricomincia la partita con Colby Ross con la palla in mano.
0: Per Trieste confermato il quintetto base, così come per Brescia. Ross marcato da Andur, da Bannan, riceve in angolo Ramsey, allora Ross ancora da Ramsey, azione complicata, si deve forzare la tripla di Ramsey, forzato e realizzato. Occhio che inizia a viaggiare sulle sue percentuali, sui suoi punti, 14 già nella serata per Jamaius Ramsey, 9 e 25, ovviamente ancora da giocare, appena andata la prima azione del terzo quarto, 4 di recupero da Trieste, 49-45. Qua chiude il centro Candussi, Bilan si appoggia al proprio avversario per poi fare a spallate e appoggiare al tabellone. Fischio arbitrale, credo fallo di Ross, sarebbe una pessima notizia perché sarebbe il terzo per Colby, ma credo proprio di sì. Adesso capiremo un attimo chi è stato indicato dalla terna come autore del fallo. Un Bilan che, come spesso accade, predilige l'appoggio al tabellone sul lato sinistro. Trieste continua a concedergli questa situazione, non vuole lasciargli il centro. Chiaramente sarebbe interessante anche vedere se tirerà, se Bilan con la soluzione centrale riuscirebbe a trovarsi bene anche come fa quando si appoggia al tabellone. Nel frattempo segna entrambi i tiri liberi, porta più 6 suoi, 51-45, 9-10 sul cronometro. Ross nel cerchio di centrocampo, si smarca Brown, lieve sbracciata per liberarsi di Della Valle, chiaramente matchup da osservare Ivanovic. Da vicino, scusatemi, da Ivanovic. Ramsey con Rivers alle calcagne, inventa ma deraglia, poi entra a mettere la Bannan, palla impossibile, recuperata da Rivers, quindi Ivanovic avanza con la palla al numero 18, blocco di Bilan, gioca con Brown che collassa a terra per marcarlo in maniera asfissiante, poi Della Valle forza la metà campo, sbaglia, rimbalzo di Bannan, palla alle mani di Ross, sempre meno 6 Trieste, Ross da Bannan, un po' disordinata la formazione di Brescia, liberato al tiro da 3 punti Ramsey con spazio, altro canestro, altra tripla per Jamaius Ramsey, specialista oggi dal tiro pesante. E occhio che Della Valle si è fatto male, esce zoppicando dal parquet il numero 8, fanno con la testa, probabilmente anche un po' demoralizzato dalla serata negativa al tiro, ma c'è qualche problema fisico al quadricipite, intervento medico che non arriva puntualmente. Della Valle anche piuttosto taciturno nel rientro in panchina. Della Valle esce, ma Bilan rimane il protagonista, sbaglia il tiro in appoggio, a rimbalzo lottano Candussi e Endur. Candussi convinto che l'ultimo a toccare sia stato l'avversario, chiama l'instant replay coach Francesco Taccetti, si va all'instant replay. Candussi
1: che
0: convinto,
1: dice, come, che cavolo dice, fai, come cavolo fai a non averla vista,
0: a dare palla
1: effettivamente
0: agli altri, sì.
1: Dall'alto sembrava piuttosto evidente che
0: strappato Della Valle comunque, sì. Esce, va in panchina, va negli spogliatoi.
1: Non una grandissima notizia per Cotelli, ma sta effettivamente, no, non sembra zoppicare particolarmente, però credo che senta abbastanza dolore, si teneva la coscia, direi, non so definire quel muscolo, però effettivamente non una grandissima notizia per coach Cotelli. Non che questa sera Della Valle fosse stato un fattore come lo era stato in gara 1, invece
0: palla netta di Trieste, sì, comunque guardando, cioè, l'instant replay
1: sembrava una veloce di pallavolo da parte di...
0: Vediamo la decisione, palla Trieste.
1: Sì, ma insomma,
0: bravo Candussi comunque.
1: Sì, bravissimo.
0: Perché bisogna convincere l'allenatore, quello è il problema, perché l'allenatore sai, deve cercare di tenersi.
1: Sì, ma diciamo che tutti e tre i giocatori, lui, ma anche Colby Ross e Bannan, hanno suggerito a Taccetti di chiamarlo, perché era evidente l'ultimo tocco di Endur.
0: Meno 3 Trieste, fuori Della Valle, Cotelli capisce il momento, anche perché un po' raggelato la palla leonessa. Candussi da 3, stoppato da Endur, salva Ivanovic il pallone, grande, grande giocata difensiva di Brescia, sia nella stoppata Endur che nel salvataggio di Ivanovic. Chiaramente non cambia tantissimo per quanto accaduto finora l'infortunio di Della Valle, anche perché non è detto che non rientri, perché il numero 8, magari dopo guardiamo le statistiche nel dettaglio, non ha portato grandissimi contributi in casa bresciana, ma cambia tanto nella gestione anche tattica delle rotazioni di Cotelli, è innegabile questo. Ivanovic, occhio ovviamente, mai dare per vinta Brescia, anche perché avanti di 3, ora di 5 dopo il primo canestro all'Andur di Endur, che porta a 53 i suoi, 48 Trieste. Ross marcato da Rivers, blocco di Bannan, Ross come sempre si mette nella gabbia, apre per Candussi, preciso il pallone, trova Brown a rimorchio, sbaglia il tiro, Bilan a rimbalzo, consegna proprio a Ivanovic che trova Rivers, Ross su di lui, lo batte e Ross commette fallo. Vedremo adesso anche di che fallo si tratterà.
1: No, sarebbe stato 2 punti, Federico, perché poi Rivers è andato
0: certo.
1: A segnare, ma insomma stava ancora palleggiando.
0: No, quindi. No, ma parlavo proprio del numero di falli commessi da Colby,
1: sì.
0: Ross, dovrebbe essere sicuramente il terzo. Chiedo a Venia se nel secondo quarto avevo dato 3 falli a Markel Brown, ma in 2 casi si era trovato lui e un altro compagno nei pressi del giocatore che aveva subito il fallo, poi era stato computato in entrambi i casi l'altro giocatore, quindi un fallo solo.
1: 2 falli per Colby Ross.
0: Per Colby Ross e 2 e 1 per Brown, quindi oggi proprio con i falli non ne prendo una. Evidentemente non chiarissime le segnalazioni degli arbitri, non chiarissime il mio modo di leggerle. Ritorniamo alla cronaca, gran giocata di Brescia che serve il taglio di Rivers che attacca e appoggia il tabellone, arrabbiatissimo Taccetti con i suoi, forse anche qualcosina con gli arbitri, si fa sentire. Brescia mette il parziale di 4-0, Brown da 3 punti per mettersi in partita, sbaglia anche questa, Bannan a rimbalzo spinge Bilan, questi falli regalati ai bresciani che sono al quarto fallo che subiscono in questo inizio di gara, forse anche in merito a questo Taccetti aveva provato a farsi sentire con la terna, ma Trieste ha tirato solo da 3 punti nel quarto, quindi difficile anche andare a prendersi i falli. Questo è il terzo di Bannan,
1: ecco, questa è veramente una brutta notizia.
0: 55-48, 7 di vantaggio per Brescia che, ricordiamolo, è senza Amedeo Della Valle per infortunio almeno in questo momento della gara, fuori addirittura dalla panchina in spogliatoio. Nan da Bilan, c'è Bannan su di lui, palla per Ivanovic, Bilan porta il blocco, Ivanovic ribalta per Nan contro Brown, lo attacca, buona difesa di Brown che rischia la stoppata, poi Endur dalla media sbaglia il tentativo, rimbalzo di Ross 6:14 da giocare, Trieste non segnala, 2 minuti, Ross raddoppiato, va d'aiuto, finta il tiro da 3 punti, mette la palla a terra troppo lentamente, forse anche un fallo di Indur lo rallenta, quindi Ross si prende l'uno contro uno contro Ivanovic, tiro da 3 punti dalla punta, ancora Colby Ross, incredibile inizio di serie di Colby Ross, sono 14 per lui questa sera, sono 51 per Trieste, è rientrato della valle, semplice massaggio e poi Siclet sarà della gara, in ogni probabilità da qua alla fine vedremo in che condizione fisica. Bilan marcato da Bannan, raddoppiato Brownie e la sporca, Bilan sportellate, pesta linea di fondo, recupero di Trieste, gran ottima, difesa di ottima, Bannan di,
1: ottima difesa di Bannan che ha spinto Bilan sotto canestro, non ha trovato linee di passaggio Bilan, però non avrebbe neanche potuto farlo visto che in ogni caso ha messo il piedone sulla linea di fondo, si arrabbia Bilan per il mancato aiuto dei compagni che lo hanno lasciato in isolamento. Palla persa per Brescia, in attacco adesso c'è Trieste che con Colby Ross va a subire 4 o 5 contatti, lo stanno provocando in continuazione.
0: Molto
1: tranquillo, semplicemente si è spiegato con Nan, comunque insomma Nan commette fallo, quindi si riprenderà con la palla a lato per Trieste.
0: Una Trieste che è viva, vivissima, meno 4, 55-51, Ramsey da Yutov, forza la tripla qua Yutov, lunga, scelta un po' sconsiderata. Out però di Bannan, altra grande, piccola, enorme giocata del numero 33. Ross inventa in post, subisce il fallo e segna! Che partita di Colby Ross! L'abbiamo detto più volte, sicuramente non la esperienza italiana migliore della carriera per Ross. Ma quando sei l'MVP della Lega non è che passano gli anni e diventi l'ex MVP. Sei sempre un MVP, perché quel titolo te lo sei guadagnato in 30 giornate. Era una bolla quella di Varese, sicuramente era una bolla adatta al suo modo di giocare, ma Ross anche a Trieste i suoi numeri li ha collezionati e quest'anno non c'è nulla da dire, ai playoff ha alzato paurosamente il suo livello, fallo e vale, o meglio vale il canestro, vediamo se il fallo porta anche al più uno aggiuntivo. 55-53 il punteggio, sono 16 per Colby, diventano 17, perfetto anche dalla lunetta questa sera, un aspetto assolutamente da non sottovalutare per un giocatore che dal famoso infortunio alla mano e al polso della scorsa stagione ha avuto enormi difficoltà a trovare continuità nella linea carità. La partita è lì, punto a punto, è entrato Barnell per Brescia, 55-54, 4:57 sul cronometro, Bilan contro Toscano Henderson, è entrato anche lui sul parquet, fermato in maniera regolare secondo gli arbitri, poi fermato in maniera irregolare da Markel Brown che spende il fallo per far guadagnare la carità a Bilan, che sì è un tiratore non eccezionale dal tiro libero, qua secondo me Bilan ha ragion veduta, si lamenta perché almeno in presa diretta mi era sembrato abbastanza evidente il fallo, anche se forse Toscano Henderson aveva preso solo la palla, poi in due sono andati nettamente sul braccio dell'avversario. Facciamo una cosa, andiamo in regia, ma andiamo in onda al quinto mini spot della serata prima dei tiri liberi di Bilan.
2: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste.
0: Sbaglia la prima delle due conclusioni Miro Bilan, Trieste sotto di un punto, 55-54 a 4:48 dalla fine del terzo quarto. Ricordiamo il problema fisico di Della Valle, come intuivamo anche in diretta, probabilmente dovuto forse anche a un momento in cui non era proprio reduce da una serie di tiri eccezionali, per efficacia sicuramente ma anche per scelta. Adesso rientrato dopo un lieve massaggio alla cicletta a riscaldarsi, Bilan segna il secondo, porta più due Brescia, Trieste con Ramsey per Ross, blocco di Toscano Henderson, giocano due, Toscano Henderson penetra contro l'avversario, sbaglia il tiro, qua grave errore di Toscano Henderson che non era solo ma aveva netto vantaggio su Nan che fa correre Brescia, Barnell in post contro Ramsey, attacca il numero 10, accenno di raddoppio di Brown, liberato Nan al tiro da 3 punti, troppo solo, e infatti arriva la tripla qui colpevole Markel Brown, bravo nel sia nel movimento a smarcarsi Nan che Barnell nella finta di passaggio interno prima dello scarico esterno per il compagno, partitura di Nan, un solo errore al tiro da 3 punti. Toscano Henderson da Yutov, mette palla a terra contro Bilan, cerca di ubriacarlo, non trova spazio per la tripla, grandissima difesa del croato, poi Brown da Ross in post contro Ivanovic, ritorna da Yutov che forza la tripla, la sbaglia, stanno mancando tanto le triple dei giocatori diversi da Ross e Ramsey questa sera a Trieste, ora 5 di vantaggio per Brescia che ha ripreso un po' di ossigeno dopo aver avuto anche con una Trieste con la palla del sorpasso, Rivers gran finta, tripla dall'angolo, ben giocata, ben eseguita e ovviamente realizzata, ritorna a più 8 8 addirittura Brescia, massimo vantaggio del secondo tempo, risposta di attributi dei bresciani. Ora Trieste deve predicare un po' di calma, Ross chiama il movimento verticale di Yutov, vuole uno scarico per Brown, marcato da Bilan. Brown mette palla a terra, penetra, fischio arbitrale, fallo, due tiri liberi per lui, poi Bilan inciampa su di lui e starterà adesso un altro parapiglia tra i due. Occhio perché Brown ha già commesso un fallo tecnico, i due si chiariscono immediatamente, gli arbitri erano proprio lì, Barnell va a chiacchierare, i due hanno già avuto modo prima di scambiarsi qualche parola e Bilan poi va a dire qualcosa anche a Toscano Anderson, che ha preso antisportivo, probabilmente ha spinto lui da dietro Bilan. Adesso rivediamo il tutto perché dalla nostra inquadratura, dal nostro punto di vista, si era visto niente. Vediamo cosa ha fatto Toscano Anderson. Spinge sì con la mano sinistra a Bilan, che poi cade a terra. Ingenuità colossale di Toscano Anderson. Poi insomma fischio arbitrale un pelo fiscale, però ha messo la mano lì con tre arbitri attaccati.
1: Ma l'abbiamo detto, cadere in questi episodi è veramente da sciocchi, che ci cadano i giocatori più esperti è veramente incredibile. Adesso io credo che ci siano due tiri liberi per Marco Brown, che aveva effettivamente subito fallo, poi ci saranno due tiri liberi per Bilan per l'antisportivo e possesso Brescia, quindi un danno discreto, insomma mitigato soltanto dal fatto che comunque Markel Brown può far tornare Trieste a meno 6, però effettivamente non è un bel modo di dimostrare esperienza e sangue freddo, che è quello che Trieste avrebbe dovuto fare questa sera. Tra l'altro Pallacanestro Trieste che a 3 minuti e 20 dal termine del terzo quarto è ben oltre il bonus, quindi attenzione anche dal punto di vista difensivo, che adesso ogni fischio saranno due tiri liberi,
0: sostanzialmente regalati due tiri liberi agli avversari, e inoltre tolta la possibilità di rimbalzo offensivo in caso di errore al secondo tiro libero di Brown. Segna il primo, riporta a meno 7 i suoi, 62-55. In arrivo ora il secondo tiro dalla linea di carità per Markel Brown. La seconda conclusione è corta, il ferro non è benevole verso di lui. Ora tiri liberi per Miro Bilan, 3:20 da giocare. Facciamo una cosa, andiamo in onda un altro mini spot collegandoci con la regia.
3: Trieste Serramenti, da 30 anni al vostro servizio, in via Palestrina 1 a Trieste.
0: 62-55, Bilan è più fortunato in lunetta, la palla si inerpica e poi trova il fondo della retina. Ora il secondo tiro libero in arrivo per lui, conclusione realizzata molto più precisamente, va a più 9 Brescia con l'ingenuità di Toscano Anderson. Vediamo ora Trieste come si approccia questo ultimo terzo di frazione, con Toscano Anderson a marcare Bilan, questa è la scelta di coach Taccetti, e Candussi a marcare Barnell. C'è anche Yutov, vedete, molto molto alto per Trieste. Fischio arbitrale e palla persa da Brescia, che rimette il pallone in gioco senza colpire in campo, credo, a questo punto. Ah no, 5 secondi, incredibile.
1: Con Colby Ross che gridava 5-5 da almeno 2 secondi, quindi ce ne ha messi 7 per rimettere il pallone in campo. Comunque, ok.
0: Diciamo così, rimediato all'errore di Toscano Anderson, Ross forza la tripla, e segna anche questa, incredibile. Praticamente non ha neanche piegato le braccia, Ross ha tirato non appena ha trovato il pallone. Perdonatemi se dico sempre forza, ma a Trieste sta effettivamente prendendo tiri quasi sempre mai puliti, quindi una tripla però importantissima, perché Trieste torna a meno 6, comunque due possessi pieni di vantaggio per Brescia, che riesce a servire Barnell in post, gancio cielo sbagliato, Toscano Anderson importante rimbalzo, fa correre Ross, no, ma butta via il pallone. Nan va da Barnell, fischio arbitrale, fallo di Ross, e qua Toscano Anderson
1: doppia veramente, una ingenuità incredibile di Toscano Anderson, che aveva sì preso il rimbalzo, i compagni erano tutti partiti in contropiede, peccato che quelli di Brescia erano rimasti nella metà campo triestina. Ha direttamente servito Barnell, non si può neanche dire che sia una palla rubata, una palla persa, è semplicemente un passaggio di Toscano Anderson nelle mani di Barnell, che se non altro non è andato a segnare, quindi avrà semplicemente due tiri liberi. Non conosco la percentuale in stagione di Barnell, ma diciamo
0: tendenzialmente
1: che
0: è un giocatore a cui mi affiderei per esatto. qualsiasi soluzione, e infatti come
1: tranne in questo caso che okay. ha sbagliato il primo tiro, come avrete capito, ha sbagliato il primo tiro libero Jason Barnell. 64-58 il punteggio. Parte la seconda parabola realizzata da Jason Barnell, adesso
0: di nuovo più 7.
1: Sì, più 7 per Brescia, ma insomma c'è partita. Sireste ha dimostrato che accendendosi riesce a con qualche fiammata a rientrare abbastanza velocemente. Non deve però commettere ingenuità come nelle ultime due occasioni. Adesso è uscito Colby Ross a portare su palla e Toscano Henderson che va a subire
0: no, fallo lontano dalla palla su De Angeli.
1: Su De Angeli, sì. Su
0: quindi
1: De Angeli.
0: Rimessa per Trieste, d'ora in poi Brescia in bonus, 2-28 sul cronometro. Vediamo ora come reagiscono le tra virgolette seconde linee, perché comunque Brescia schiera ancora Ndur e Bilan, che è il sesto uomo dell'anno, e faccio veramente fatica a definirlo giocatore in uscita dalla panchina, anche se di fatto lo è. Per Trieste ci sono Toscano, cioè scusate, c'è Brown del quintetto base, per il resto De Angeli, Toscano Henderson ovviamente, e se non ho visto male ancora Candussi sul parquet e Yutov. Rimessa in gioco, anzi no, è uscito Candussi, c'è Ruzier che riceve proprio la rimessa da Brown. 7 di vantaggio per Brescia, distanza invariata rispetto all'inizio del quarto, 2.24 sul cronometro. Yutov in post sulla zona preferita per attaccare con il tiro della media, raddoppiato, scarica per Toscano Henderson, tripla di JTA, come sempre, una giusta o una sbagliata, una giusta o una sbagliata, però questo è pesante perché vale 3, 4 di vantaggio per Brescia. Trieste che sta rispondendo comunque colpo su colpo, e questa è una nota di enorme merito ai biancorossi e che conta moltissimo guardando anche alle future gare di questa serie. Nan consegnato di Ndur per lui, entra in aria Nan per un secondo, perde il controllo del corpo, poi lo recupera riassestandosi Toscano Henderson, ancora una volta devia il pallone, Barnelli in post, prende, tira, sbaglia, Brown a rimbalzo, può far correre Trieste con Ruzier in angolo proprio da Toscano Henderson, forza la tripla ancora una volta, e qua airball, è pazzesco, una cosa giusta, una folle mente sbagliata,
1: una tripla in contropiede con tre giocatori adesso dall'altra parte invece va a stoppare, no, probabilmente era Ruzier ad aver stoppato la conclusione di Jason Barnell. Tanta confusione in campo, ciò che conta è che Trieste è in attacco per anche il meno uno. Palla in post per Yutov che cadendo indietro sbaglia, peccato. Rimbalzo per Brescia con Nan già dall'altra parte, attacca il ferro, subisce fallo e va anche a segnare.
0: Che partita di Nan, sì.
1: Va a segnare, 67-61, si riprende 6 punti di vantaggio con la possibilità di andare a 7. Peccato, due occasioni sprecate da Trieste in attacco, entrambe, diciamo la prima con il tiro folle di Toscano Henderson dall'angolo in contropiede con soltanto maglie blu sotto canestro, e quindi quella può essere ascritta come una palla persa. Questo invece era realizza con tanta fortuna Nan l'end one, già il secondo tiro libero che Brescia realizza dopo che il pallone ha rimbalzato 4-5 volte su entrambi i ferri. In ogni caso ciò che conta è che comunque vale uno, va a sedersi Nan, quindi Trieste riprende 68-61, manca un minuto esatto al termine del terzo quarto.
0: Brown rischia di perderla, riesce a recuperarla, male Brown comunque oggi nella gestione del pallone. Vediamo cosa si inventa ora, Mobio su di lui, tiro cadendo all'indietro e canestro, provocato da noi, realizzato il suo tiro, bravissimo il co-capitano. 41 secondi alla fine, come dicevamo, un canestro da una parte, un canestro dall'altra, 5 di distanza tra le due formazioni. Ivanovic da Barnell, Toscano buca l'anticipo, allora Barnell cerca la traccia interna per Dur e Toscano Henderson recupera palla, veramente una giusta, una sbagliata. Vediamo ora di cos'è il turno.
1: Ne ha appena fatta una giusta Federico.
0: Discrepanza di 6 secondi e questo non aiuta tra il cronometro di 24 e quello di fine frazione, c'è proprio lui a gestire palla. 5 di vantaggio per Trieste, Toscano Henderson prende spazio per attaccare Barnell, palla interna per De Angeli che controlla, dovrà tirare cadendo all'indietro, sbaglia Toscano Henderson, rimbalzo, tocca ma non a sufficienza Barnell con l'assist di Ndur, tira da metà campo, fuori, finisce qua. Un terzo quarto molto agonistico, si è giocato a ritmi forse meno alti per passaggio da una parte all'altra a metà campo, ma con grande intensità fisica sotto le plance. Brescia è stata molto brava a superare l'assenza di Della Valle in una serata in cui comunque il numero 8, anche quando pieno regime non ha brillato, Trieste, nonostante diverse fasi in cui non ha trovato per 2, 3, 4 possessi di fila il canestro, si è riuscita ad aggrappare a un Colby Ross monumentale questa sera, e ha fatto anche riposare tanto Jamaius Ramsey, che negli ultimi 4 minuti e mezzo non ha giocato. Sarà un bellissimo quarto quarto, ve lo racconteremo qui in diretta in esclusiva su Radio.0, linea alla regia.
3: Gioca in sicurezza, affidati a Nesios Broker Assicurativo, visita nesios.it.
0: Ritorniamo in diretta dalla Paleonessa A2A, insomma, non vorrei fare della retorica banale, ma penso che chiunque avrebbe firmato per essere 1-0 nella serie, a meno 5 all'inizio del quarto quarto. Chiaro che si potrebbe giocare meglio questa gara 2, ma dall'altra parte c'è la seconda forza del campionato, lo dice la classifica della stagione regolare, lo dice il fatto che è arrivata seconda l'anno scorso perdendo in finale con Bologna, e lo dice anche una gara in cui, nonostante anche Brescia non abbia brillato, ha giocato una partita di grandissima intesità e molto seria.
1: Sì, c'è la seconda forza del campionato, però c'è anche la seconda forza del campionato arrabbiata. E effettivamente Brescia sta giocando la partita che tutti si aspettavano dovesse giocare, sta effettivamente trascinando Trieste in quel tipo di gioco che tutto sommato Trieste aveva dimostrato di poter reggere nel secondo tempo di gara 1. Questa sera ha un po' deragliato, ha commesso degli errori di nervosismo e di frustrazione, liberandosi del pallone anche troppo presto, in troppe occasioni, troppa poca produzione da parte della second unit triestina, soprattutto in particolare da parte degli italiani. Questo è un grave problema per Taccetti. Trieste comunque è lì, meno 5, sicuramente recuperabile questo svantaggio. Bisogna adesso cercare di metterla veramente sul ritmo, spezzare il ritmo di Brescia, attaccarli sulle transizioni difensive, che sappiamo non essere il punto forte della difesa bresciana, insomma rialzare quel ritmo che era risultato la chiave di gara 1.
0: Ivanovic, marcato da Ramsey, è rientrato sul parquet il numero 37 triestino, tra i due migliori marcatori di Trieste. De Angeli, buon anticipo a Sundur che cade a terra, rischia di perderla e la perde, buon guizzo di Ruzier. Ramsey 1 contro 2, anche lui rischia di perderla, poi alza per Toscano Henderson che segna in avvicinamento, finalmente una transizione fatta come si deve da Trieste nella conclusione, perché nella costruzione è abbastanza claudicante, mettiamola così, l'andatura di Ramsey, ma comunque 2 punti di JTA su assist di Jamaius. Ora un'altra buona difesa di De Angeli, palla sporca nelle mani di Barnell, in post con Toscano Henderson, vantaggio fisico in termini di tonnellaggio per Barnell, che però sbaglia il tiro da sotto, è bravissimo Toscano a recuperare il rimbalzo, qua anche un po' fortunato il messicano che si ritrova tra le mani, ma sul pezzo assolutamente Ramsey trova il modo di battere Ivanovic, arriva pronto l'aiuto di Indur, ostruzione netta, fallo di Indur. Cioè,
1: ma poi... io veramente non capisco come fanno a non fischiare questi falli, è incredibile la quantità di contatti subita da Ramsey in questa penetrazione, una penetrazione suicida, perché
0: sì, dopo ha sbagliato la scelta,
1: diciamo che ha sicuramente sbagliato la scelta, è caduto a terra, però è stato veramente malmenato. Allora, noi lo diciamo dall'inizio, il metro arbitrale nei playoff deve essere permissivo, altrimenti ci sono partite che durano 4 ore, sì. Però cioè, deve esserlo anche in tutta la partita, perché altrimenti veramente è impossibile andare a giocare. Dall'altra parte però, a quanto pare, il metro torna a essere
0: più fiscale.
1: Fischiato fallo a Ruzier, okay. sul quinto fallo di Ruzier, non là. Grande partita di Ruzier, che finisce a meno 6 addirittura di valutazione, meno 5 per Candussi, insomma non una gran partita dei due. Sbaglia per fortuna di Trieste il primo tiro libero Cuonu, però effettivamente
0: ci sta, una serie di partite negative, Michele avrà sicuramente modo di rifarsi nelle prossime partite della serie, capita anche a lui. Comunque apprezzabile il modo con cui, con grande calma, è uscito anche dalla parquet, sicuramente un giocatore che non dà cattive vibrazioni ai compagni in questi frangenti, e anche questo è importante soprattutto per chi esce dalla panchina. Segna il secondo Cuono, riporta a più 4 Brescia. Toscano Henderson, palla in mano da Ross, 8 minuti e mezzo alla fine di una partita valida per la seconda vittoria nella serie. Sbaglia Ross da 3 punti, stoppato dagli avversari. De Angeli bravissimo a rimbalzo, a conquistare la sfera ad andare su
1: rimbalzo.
0: Rimbalzo, diciamo,
1: cioè, sembrava un assist,
0: sì,
1: di Colby Ross,
0: penso che l'abbia toccata però Hondur la palla, sì. E diciamo che alla fine stanno deludendo abbastanza gli italiani di Trieste, Brooks è fuori, forse è il giocatore che fisicamente, è di questo che vorrei parlare, regge più il confronto, però non è un caso che quello che anche adesso sta rimanendo di più in campo è l'unico che dal punto di vista del profilo fisico regge un po' il confronto, con delle caratteristiche peculiari, chiaramente presenta delle lacune tecniche come ci tende, ahimè, ogni tanto a mostrare in lunetta, come in questo caso De Angeli, però dal punto di vista della voglia ovviamente e anche del fisico è l'unico che riesce a marcare alcuni giocatori avversari, a farsi valere anche sotto le plance. Segna il secondo ed è comunque importante perché riporta Trieste a un solo possesso di distanza da Brescia. Ora supera metà campo Ivanovic, Barnell, Ndur, Cuono e Mobio in campo per Cotelli, per Trieste Yutov, Ramsey, Toscano Henderson, Ross e De Angeli. Ivanovic batte dal palleggio Ramsey, apre in angolo per Mobio che trova rimorchio Ndur, si trova poi Cuono ai 9 metri da 3 punti errore. Dura rimbalzo, anzi Mobbio rimbalzo e appunto De Angeli a strappalirlo dalle mani, quindi Toscano Henderson fermato fallosamente da Cuono che spende il cosiddetto fallo tattico che non chiaramente causa nulla se non la rimessa dal lato per Trieste, però giusto fallo come se al numero 25 e io qualche problema non so se per un colpo in viso proprio nel contrasto con Toscano Henderson. Oh, no,
1: quindi
0: forse
1: Trieste ha ripreso a fare quello che deve, cioè sta correndo tantissimo il contropiede anche in questo caso. Giusto il fallo di Cuono perché la difesa di Brescia era ancora non schierata, c'erano già tre giocatori triestini nella metà campo bresciana, quindi era importante fermare la transizione.
0: Toscano Henderson da Ross attacca fino in fondo, Ross forzatura, qui iniziano a vedersi un po' anche i lati negativi, la dark side of the moon di Colby Ross, due forzature in fila, non che non abbia segnato su canestri quasi impossibili in precedenza, ma qui raddoppiato, sto patanetta di Barnell che prende sì anche la mano ma prima prende il pallone con il dorso della mano mancina. 69-66, rientra per la felicità di Francesco che è il mio fianco medio della valle.

0: De Angeli, credo.
1: Non ci credi, Ivanovic.
0: Secondo me era un normalissimo tagliafuori.
1: Sì, più che altro per quello che hai detto tu prima per i playoff, no?
0: Esatto,
1: cioè, magari
0: cioè,
1: regular season è un po'
0: non
1: più
0: puoi,
1: normale.
0: Non puoi fischiare un fallo del genere. Era buono tra l'altro il tiro di
1: fallo regalato, questo
0: un fallo regalato effettivamente a
1: Trieste, c'è da dirlo, sì. Sì. Palla a noi, poco male, sì. Palla anche per il pareggio per i giuliani. Toscano Henderson trova il modo per chiamare De Angeli, tira tre punti, errore. Questi sono forse i tiri peggio costruiti da Trieste, con un non tiratore a incaricarsi di un tiro, tra l'altro nemmeno negli ultimi secondi dell'azione, da tre punti, errore. E ripartenza di Brescia rallentata bene da un buon rientro però dei triestini, con Barnell che viene simil raddoppiato da Toscano Henderson e da Ross. Poi Toscano Henderson spinge l'avversario, il secondo fallo nel quarto di Trieste, poco male perché è anche importante spenderli nel quarto quarto i falli, sennò si rischia di arrivare, come è successo tra l'altro con Brescia nella gara in casa, a pochi falli commessi che poi possono essere importantissimi dal punto di vista tattico. Pronto ad entrare anche Markel Brown per Trieste. Qua Toscano Henderson con le braccia, un po' il movimento di spinta. Anche qua rientriamo nel campo di situazione che i playoff,
0: cioè ne vedi 500, esatto. Il 501esimo te lo fischia.
1: Esce Toscano Henderson, magari vediamo anche quanti, con quanti falli.
0: Tre falli,
1: rientra Brown, anche Bannan. Ivanovic marcato stretto da Ramsey, apre per Barnell, errore al tiro da due punti, rimbalzo di Brown nelle mani di Ross, fa correre Ramsey che cerca Bannan in profondità, stoppatona di Indur, ma fallo di Ivanovic. Occhio che è almeno il terzo di Ivanovic, che poi vedendo come è andata la serata questa sera potrebbe essere anche il primo, ma ne ha commessi due in fila.
0: No, tre.
1: Terzo fallo di Ivanovic, una stoppata comunque di Indur. Bannan sorride, secondo me, come dire, gran gesto atletico. Occhio che Brescia in bonus, se da un lato Trieste aveva l'urgenza forse di spendere quel secondo fallo, Brescia credo che non avesse assolutamente lo stesso desiderio, dato che era già a 3, ora è a 4, 6 minuti 53, 7 minuti di gioco con il bonus a favore per Trieste. Direi che i tiri liberi saranno un fattore non da poco per i biancorossi, se non continueranno a tirare solamente da 3 punti. Ora è entrato proprio Bannan per dare un po' di quella profondità che Trieste cerca. Yutov deraglia contro Ondur, poi riapre per Bannan, finta, gran giocata di Yutov, la tripla però è corta, peccato perché era veramente, è stata costruita in maniera minuziosa dallo stesso Yutov questa conclusione. Ivanovic gioca due con Bilan, penetra indisturbato ma sbaglia il tiro in sottomano, rimbalzo di Ross, Brescia non segna da tre minuti e allora può correre Ross in transizione, scarica per Ramsey, finta il tiro da tre punti Ramsey, cede la valle su di lui, raddoppiato Ramsey, trova Yutov sullo scarico fino in fondo Yutov, no, palla che circumnaviga il ferro prima di uscire, non vuole segnare nessuna delle due squadre. Non so quanto è il parziale nel quarto,
0: tre pari
1: veramente in quattro minuti di gioco. Della Valle da Bilan ancora una volta fino in fondo, questa volta non sbaglia il tiro e l'aiuto di Trieste arriva un po' in ritardo. Ora prova a variare un po' in attacco Brescia nel modo di coinvolgere Bilan, poi attenzione a Ramsey che forza la tripla, errore, Bannan a rimbalzo vola, palla a due però e palla a
0: Brescia.
1: Trieste, no a Trieste perché Brescia ha iniziato il quarto se non ricordo male, e vediamo a chi viene dato il pallone, se vado a memoria.
0: Sì Brescia, perché il primo pallone era per Trieste,
1: quindi
0: non ce ne sono stati altri, quindi
1: vediamo. Innanzitutto forse l'ingresso di Rivers, vediamo se, perché Bannan,
0: sì, Bannan è finito quel pallone, cioè un metro fuori dal campo, quindi doveva essere
1: palla
0: fuori.
1: Trieste per la freccia,
0: sì, esatto.
1: Esce Barnell dal parquet, 71-66, 5 di vantaggio per Brescia. Trieste che non è riuscita a sfruttare questa fase di appannamento per Brescia. Bannan dalla media prende, spara, sbaglia, altro tiro non proprio al fosforo di Trieste, che da un bel po' che non prende una conclusione, o con un tiratore puro, eccezione fatta per quella di Yutov, o costruito con raziocino. Ora Bilan nella zona di nessuno in mezzo all'area, è il classico gancetto suo dal basso verso l'alto, riporta più 7 a Brescia, è un canestro che sa di O2, di ossigeno per Brescia. Trieste è mancata un po' di lucidità qua nella parte che fa d'anticamera del vero finale, chiaramente distanza ancora super colmabile per i triestini, però un peccato non aver sfruttato questi tre minuti di assenza dal canestro dei bresciani. Facciamo una cosa, Francesco, se te la senti, mancano 5 minuti e 40, diamo in onda l'ultimo mini spot e poi se abbiamo fiato fino alla fine, direi che ce l'abbiamo, andiamo diretti fino alla sirena conclusiva, quantomeno del quarto, fino alla regia.
2: Trieste Serramenti, da 30 anni al vostro servizio, in via Palestrina 1 a Trieste.

0: Chiaramente i problemi di falli di alcuni giocatori di Trieste hanno costretto agli straordinari Colby Ross, che è stato il migliore nei primi tre quarti. Ora è mancato un po' di lucidità in questo quarto quarto, al di là dei due errori, anche per la mancanza di presa di responsabilità negli ultimi possessi. Mai palle mano a lui, quasi sempre scarichi e controscarichi degli altri, e per questo anche tiri arrivati da giocatori che non sono proprio caldissimi.
1: Certo, diciamo che quel tiretto da 4 metri che ha appena sbagliato Bannan potrebbe anche essere nelle sue corde. Lo ha preso di sinistra, non contrastato, quindi è stato un errore abbastanza grave questo, perché permette a Brescia di riprendere un po' di vantaggio in una partita che soprattutto negli ultimi 10 minuti, compresi gli ultimi del primo quarto, viaggiava su binari di assoluto equilibrio, per cui 7 punti potrebbero anche voler dire molto. Adesso c'è grandissimo il passaggio di Michael Brown, ma lo dicevamo anche nel primo tempo, per Bannan sotto canestro, non ha chi possa limitarlo, va a depositare senza problemi. Trieste torna a meno 5, 73 a 68.
0: 5 minuti, gli ultimi del tempo regolamentare. Brescia avanti 73 a 68. Della Valle da Rivers, marcato da Ross, forza il tiro della media, che canestro di Demetrio Rivers, giocata spettacolare del numero 23. Applausi anche da parte nostra, chiaramente è su di lui che nascondono Ross i triestini. Brown spezza raddoppio, spinto, trovato Scano Henderson che in rovesciata appoggia la tabellone. Bellissimo attacco di Trieste, molto bravo ancora una volta Brown, e non è cosa scontata da portatore di palla, lui che spesso si intestardisce in queste situazioni, molto lucido in questo caso Toscano Henderson, che alla fine sì, commesse diversi errori ma ha collezionato una partita anche oggi da 14 punti, 5 rimbalzi, tiro di Bilan in gancio, gran soluzione qua trovata, anche pulita l'esecuzione, si è riacceso l'MVP di non questa stagione, la scorsa, è arrivato comunque a podio anche in questa. 77-70, Brescia si riaffida ai propri assi.
1: 19 di Bilan.
0: Gran partita del croato. Brown fino in fondo forzato e sbagliato, non c'è fischio arbitrale. Della Valle a rimbalzo ringrazia. Ora qua, dopo due azioni consecutive positive, Brown ha ceduto il fianco. Della Valle con Bannan a marcarlo, trova Ivanovic, prova a battere direttamente dal palleggio Brown, poi Toscano Henderson commette fallo lontano dalla palla su Bilan. Quello che avevamo detto erano esattamente 3 minuti fa, Trieste a bonus, 0 tiri liberi arrivati da quei famosi sì. 6.52 che mancavano, ne mancano 3.52. Trieste non solo non ha trovato tiri liberi, non ha neanche sostanzialmente trovato punti, un solo canestro realizzato, anzi due soli canestri realizzati dal campo, quelli di Bannan e di Brown nella terzultima e penultima azione. Nei precedenti 2 minuti 0 punti realizzati dai biancorossi, che erano meno 3, 69-66, ora sono a meno 7, 77-70. Della Valle con una delle sue triple sbaglia anche questa, Bilan a rimbalzo qua fortunato perché la palla gli cade proprio in mano, Bannan lo costringe allo scarico, Rivers da 3 punti, gran giocata ancora una volta di Rivers, che è un signor tiratore in questa situazione, ce lo ricordiamo bene a Treviso in gara 4, anzi in gara 3, perdonatemi. 80-70, 3:26 da giocare. Ross spinto da Ivanovic, quarto fallo di Ivanovic, guadagna i tiri liberi Colby Ross, importante per rallentare un po' il ritmo di Brescia, prendere un po' di fiato, caricare di falli gli avversari, appunto il quarto di Ivanovic, autore tra l'altro di soli 4 punti questa sera. Brescia che comunque ha vestito l'abito giusto nel finale di partita, in questo quarto quarto veramente giocato con tanta intelligenza, senza grandi sfarzi. Una Brescia che sa benissimo che in ogni caso per non uscire da questa serie dovrà vincere la partita a Trieste, cosa ha fatto scontata, anche perché nelle ultime gare in casa triestina ha fatto grandissima difficoltà, per quanto ha portato a casa sempre le vittorie che le servivano sia in stagione regolare che ai playoff lo scorso anno. Piccolo problema con lo sticker della lunetta, abbastanza pericoloso.
1: Sì, può essere pericoloso effettivamente.
0: Sistemato, diciamo che questa serie ha vissuto anche dei momenti di dramma lo scorso anno con il blackout che ha portato a grandi rallentamenti, anche la grande gesto sportivo di Brescia che ha accettato di aspettare la ripartenza dell'impianto elettrico per riprendere il gioco e non accettare quindi una vittoria a tavolino che avrebbe potuto conquistare. Tornando alla cronaca, 2 su 2 di un Ross che continua a giocare una partita eccezionale per 21, efficienza 21 per con pochi errori, pochissimi dal campo, 2 se non ricordo da 3 punti, e tra l'altro perfetto dalla lunetta Colby Ross, sì, 4 su 6, 2 su 3 da 2 e 5 su 5 dalla linea carità. 80-72, 3:22 da giocare. Forse questo è l'ultimo momento in cui Trieste può cercare di mettere anche un parziale per avvicinarsi a Brescia senza fare affidamento a miracoli e preghiere varie. 3 minuti e 20 sono abbastanza, ma c'è Bilan in post contro Bannan, altri 2 per lui, 21 anche per Bilan. Partitone, partidasso del numero 2, è giocatore croato di assoluto livello, non a caso tra i migliori negli ultimi, direi, non solo 2 anni, forse anche gli ultimi 4-5 del campionato. Poi molto bello secondo me anche il gesto di Bilan, che fallo su Bannan, è la prima volta che il giocatore di Brescia in tutta la serie da una mano a uno di Trieste di rialzarsi.
1: Sì, perché sono sui più 10, Federico.
0: Sì, sicuramente.
1: Puoi giurarci che se fossero stati certo. Sul più 1 o sul meno 2 non l'avrebbero fatto, ma è giusto che sia così. Sì, sì, non sto dicendo che siano antisportivi o no, è semplicemente che bisogna buttarla in bagarre in questo genere di partite in cui le due squadre hanno dimostrato un po' di equivalersi. Adesso Brescia è avanti di 10, mancano 3 minuti scarsi al termine della partita, probabilmente potrà portare a casa gara 2. Perfetto al tiro Bannan, perlomeno nella prima conclusione, quindi meno 9 per Trieste. C'è ancora vita, 3 minuti non sono pochissimi per cercare il tutto per tutto, però bisogna anche pensare che è una serie lunga e anche realizza anche secondo tiro libero, pensare di svenare, di svenarsi, di esaurire le energie in una rimonta che avrebbe poco significato.
0: Falle l'attacco nel frattempo di sì. Rivers. Scusami se ho interrotto Francesco, ma è successa una cosa incredibile, abbiamo fatto una zone press e non vedevo...
1: No, sì, ma e con Brescia che ci è caduta, tra l'altro. Adesso vediamo se Marquez Brown
0: reclama l'antisportivo, ti dico io, bravo. Con questa spero che non si sia fatto male veramente, però dalla reazione secondo me
1: no, probabilmente ha preso un colpo sul naso e...
0: niente sangue da vedere.
1: Esatto, non c'è sangue sul terreno, quindi dopo che Marquez Brown è stato
0: gomitino alto di Rivers, per l'amor di Dio, sicuramente non volontario, però il gomito è alto, vicino al corpo.
1: Andiamo a vederlo, Federico?
0: Beh, io penso che gli arbitri andranno a vederlo, infatti Cotelli si arrabbia per questo motivo, però credo che sia giusto andare a rivederlo. Sostanzialmente un time out non obbligato, cioè non chiamato dalle due panchine, e vanno innanzitutto a ritrovarsi i tre arbitri. Cotelli siccome ha paura, perché sa benissimo che in una di quelle situazioni borderline in cui, usando un ragionamento sportivo, sicuramente si fa fatica a pensare che Rivers l'abbia fatta apposta, però veramente esiste per un motivo, gomito in faccia non può esserci. Chiaro che qua Trieste ha costretto forse Rivers a tenere la palla così in alto, però la gomitata è proprio in faccia, ed insomma, è anche bella alta.
1: Non l'ha fatto apposta, però giocare con i gomiti così alti, io sinceramente non saprei come valutarlo. È un gesto sicuramente violento, ha fatto malissimo. Tra l'altro Marquez Brown è caduto di nuca abbastanza violentemente al suolo, poi si teneva la parte anteriore del viso, non so se l'abbia presa sul naso o sul labbro, però effettivamente molto pericoloso questo contatto, sì. Indipendentemente poi da se l'abbia fatto apposta o no.
0: Apposta sicuramente,
1: però,
0: no.
1: Cioè, se fischi fallo, allora è un fallo violento.
0: L'unica cosa che potrebbe salvarlo, cioè, Francesco, guardando replay, è che l'apertura alare non è ampissima, però il fallo è antisportivo, quindi 2 tiri liberi e possesso per Trieste. Se abbiamo visto bene quello che ha fatto l'arbitro.
1: Sì, le proteste dei tifosi, ma insomma,
0: direi che è abbastanza evidente. Sì, 2 tiri liberi e possesso, quello che dice Rivers è proprio quello che dicevamo, il movimento in apertura non è stato tanto ampio, però ha alzato tanto il gomito, no? Cioè, quindi in verticale è andato su, non ha sbracciato allargando le braccia. Occhio, perché Trieste ora avrà anche il possesso, il tiro libero di Brown esce, secondo errore per Brown, situazione a gioco fermo, questo è un errore pesantino, perché potevano essere 7 punti di distanza con il tiro libero, anzi 6, scusatemi, con entrambi i tiri liberi realizzati, rimangono 7, ma comunque un punto guadagnato con il possesso e 2:49 da giocare. Lo dicevamo giustamente mentre tirava prima Bannan, la distanza è abbastanza complessa da colmare. Ora però meno 7, palle in mano, 2:49, la situazione cambia e non poco. Ramsey dal palleggio rischia di perderla, lo salva in qualche modo Brown, c'è della valle su di lui, Ramsey accelera, sbracciata, falla in attacco, ha perso comunque palla Ramsey.
1: Sì, ha perso palla.
0: E qua ingenuità, bravo, furbo della valle, però sì, c'è proprio il movimento.
1: Indietreggiato di qualcosa come 5-6 metri, ma
0: Io sono dell'idea che Ramsey è stato fischiato anche troppo pochi quest'anno. Questi
1: fallo in attacco. Ramsey è sempre così. In attacco attacca sempre a testa bassa, e tendenzialmente quando attacchi con la spalla e l'avambraccio sul petto dell'avversario è fallo sempre.
0: Torniamo ancora una cabilana della Valle. Troppo spazio per la tripla della Valle, che infatti segna il primo canestro da tre punti della sua partita. Sicuramente il primo del secondo tempo. Va a più 10 Brescia. Se la ride della Valle, Ross accelera. Da Brown, dai, vai 3-2. Ross da tre punti, corto il tiro, palla che rimbalza sul tabellone, Bilanà rimbalzo. Ora 2 minuti da amministrare per Brescia, che non deve perdere palla ovviamente. 10 punti non sono bottino sicuro, ma perde palla Brescia e il tocco, anzi no, fischio arbitrale, fallo il quinto di Ramsey se non ho visto male nella serata. Tacetti incredulo con gli arbitri. Ha avuto l'opportunità per riaprirla Trieste, l'ha buttata via con Ramsey. Peccato, c'è ancora da giocare, 1 minuto e 40, nel basket mai dire mai, ma con questi 2 tiri liberi, soprattutto con la non difesa di Ross, c'è da dirlo, dopo tanti complimenti questa sera, venuto meno nel momento del bisogno. Della Valle invece è venuto meno, scusate, non nell'unico momento del bisogno, ma in un momento fondamentale, topico, credo anche per motivi di stanchezza, se gli aveva concesso 15 minuti di riposo il buon Ruzzieri in gara 1, oggi penso che non andiamo sulla doppia cifra di minuti concessi a Ross di riposo, perché Michelis no, sì, ne ha giocati 11 Ruzzieri, quindi ne giocherà 29 Ross, 1 su 2 l'unità per Bilan, 1.56 da giocare. Ora sì, che bisogna appellarsi a un miracolo per recuperare, non è impossibile, ma bisogna riuscire in qualcosa di incredibile. Non era fallo di Ramsey in precedenza, quindi penetrazione e scarico proprio di Ramsey per Ross, che però non riesce a salvare la palla.
1: Due follie veramente di Ramsey, diciamo adesso questa è meno dolorosa, perché quella precedente poteva effettivamente riaprire il match. In questo caso sul meno 11 c'è forse da cominciare a pensare a gara 3, inutile sprecare energie che saranno fondamentali nella prossima partita. Manca 1:40 al termine della partita, 86-75 il punteggio, partita direi in cassaforte. Adesso le due squadre insomma Brescia sta amministrando un po' il tempo, 5 secondi, tira della Valle da casa sua, sbaglia, rimbalzo di Colby Ross,
0: che salva il pallone, sì, trova Brown, penetrazione, virata, tiro cadendo giù, 2 tiri liberi per Michael Brown, che ha qualcosa da ridire a Andur, poi finisce lì. Una bella serie comunque dal punto di vista agonistico, perché le due squadre si punzecchiano. Poi oggi sicuramente Trieste è caduta più lei nella trappola di Brescia che il contrario, però è una vera partita da playoff questo, sì. Devo dire che anche vivere queste partite anche oggi, che non sta andando bene per Trieste, comunque è piacevole. Insomma, non abbiamo parlato mai di futuro quest'oggi, è anche giusto così, però insomma sarebbe un gran dispiacere non rivivere queste emozioni con partite del genere, anche perché una Trieste che oggi con ogni probabilità uscirà senza foglio, senza referto rosa da questo campo, potrebbe, anzi ha dato di nuovo la dimostrazione secondo me di potersi giocare tranquillamente tutto in gara 3, in gara 4, occasione ghiotta. Poi avremo modo di parlare forse nel post partita anche la questione posti da sedere. Nel frattempo fa 2 su 2 lunetta il giocatore di Trieste, Markel Brown, meno 9, 86-77. Della Valle gioca con il cronometro, ovviamente non ha nessuna fretta Brescia adesso. Passaggio skip verso Ivanovic, che attacca Ross, fino in fondo Ivanovic, scarico interno per Andur, che non può sbagliare il tiro dal cuore dell'area, molto seria, l'abbiamo detto già più volte, aggettivo che abbiamo utilizzato a dismisura in questo secondo tempo da parte di Brescia. Ma Brescia si è tolta dalle spalle tanti possessi in uno contro uno della Valle, ha cercato di giocare molto più di squadra e non solo sul penetra e scarica del compagno sui giochi a due di Bilan. Bilan è stato coinvolto in un ventaglio di soluzioni ben diverso da quello del primo tempo, dove era sostanzialmente leitmotiv palla in post sulla quarto di campo mancino per far finta di attaccare al centro e poi appoggiarsi al tabellone, e invece nel secondo tempo coinvolto nella fascia centrale anche da destra, abbiamo visto ganci arrivare da ogni zona del metacampo offensiva dei lombardi. E quindi ora time out di Tacetti, che probabilmente vuole sfruttare ogni occasione che ha per cercare di dar fastidio a Brescia, avvicinarsi se possibile, ma anche di costruire qualcosa di potenzialmente interessante per gara 3. E non è un caso che giustamente nel secondo quarto di Brescia abbiano fatto la differenza, giustamente che saranno tema, perché Trieste avrà l'opportunità, da quello che dico nelle descrizioni, di rimettersi Socco in campo in gara 3, vedremo se lo farà. Difficile togliere un americano dopo l'inizio di questi playoff, perché siamo stati, come si usa dire, carriati dai giovani, trascinati dagli americani, perdonatemi, in queste prime due gare. Bannan, per il valore tattico che ha, non può sicuramente essere tolto nel parquet. Forse lo Utah visto oggi non è stato un giocatore brillantissimo, però difficile rinunciare a qualcuno che tra gara 1 e gara 2 ha giocato una partita da 8 almeno in pagella. Tutti l'hanno fatto, l'ha fatto Brown in gara 1, Toscano Anderson forse quello che ha giocato da 7 entrambe, Ross forse anche più di 8 entrambe, Ramsey sicuramente insufficiente in gara 1, più che sufficiente oggi. Vedremo, ritorniamo in cronaca però, perché Toscano Anderson forza la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Ramsey che trova Bannan a rimorchio, si prende la tripla giustamente perché ha spazio, Bannan e la realizza, meno 8, 45 secondi, ora forse ne servono 3 o 4 di miracoli per Trieste, rischia di buttarla via e la butta via Brescia, occhio, Bannan penetra interno per Brown, sbaglia, la schiacciata, incredibile
2: Brown, quello che
0: poteva essere il canestro per il meno 6, sarebbe stato comunque difficilissimo recuperare, ma Brown come su un errore madornale,
1: la schiacciata,
0: c'era anche Ramsey solo da 3 punti, che a quel punto forse avrebbe potuto mettere ancora più pressione a Brescia. Incredibile cosa ha sbagliato Brown, si è proprio stoppato sul ferro, cioè inchiodato sul ferro, presumo abbastanza divertito il pubblico di Brescia per questo errore di Brown, che esce dal parquet consapevolissimo dell'errore commesso, un po' stanco anche Brown, ricordiamolo,
1: sì, ma diciamo che è un errore derivante proprio dalla stanchezza,
0: sì.
1: Marca il Brown quando si va a schiacciare come se salisse su un ascensore, oggettivamente si è autostoppato sul primo ferro, per cui è chiaro che non è riuscito a fare quello che un atleta del suo calibro fa a occhi chiusi.
0: Ivanovic raddoppiato, Ross cerca di tirargli via palla, ora Brescia ha 11 secondi per il proprio possesso, comunque sta funzionando la trappola difensiva di Trieste, la rivedremo sicuramente in gara 3, forse anche prima del quarto quarto. Falle in attacco di Della Valle che sbraccia su Ross, Della Valle protesta, ma forse è la parità migliore per Della Valle per non essere brillante dal punto di vista offensivo, per lui oggi non è arrivato neanche 5 punti, ben lontano dalle solite performance. È un peccato chiaramente non aver vinto una partita in cui sono arrivati tanti errori da parte sua. Segna Ross, scusate, Ramsey da sotto, Trieste continua col press a tutto campo, Della Valle da Rivers, marcato da Ramsey, 14 secondi alla fine, altro raddoppio di Trieste, Rivers da Ivanovic, 9 secondi, chiaramente guardandolo adesso l'errore di Brown non dico che pesa, perché sarebbero stati comunque 4 da recuperare con 17 secondi alla fine, però
1: sarebbero stati 6 comunque,
0: sommando anche 4, il canestro di Ramsey, però ovviamente con i 6 con i ma. Cotelli applaude il pubblico di Brescia, secondo me ha lavorato molto bene anche sulla testa dei suoi Cotelli, cosa non banale per uno, la sua prima esperienza, sì. Certo è che se c'è una persona all'interno della Germania Brescia che merita il supporto dopo una gara 1 persa ai playoff, è il vice allenatore di 11 anni, è il primo allenatore da quest'anno, colui che probabilmente, ribadisco quanto detto per Milan, se non avesse vinto Poeta l'anno scorso, o Brescia non avesse vinto qualunque cosa l'anno scorso a livello individuale, probabilmente avrebbe vinto anche quest'anno il primo di head coach dell'anno, è arrivato top 3, segna entrambi i tiri liberi, Ivanovic sbaglia da 3 punti Toscano, adesso sbaglia anche De Angeli il tap-in, finisce qua una bella gara 2 vinta da Brescia con merito 90-82, Trieste però ha sempre dimostrato di rimanere sul pezzo, un po' di rammarico su quel 69-66 a cui sono rimaste inchiodate entrambe le squadre, che era però figlio di un paio di minuti in cui Trieste era riuscita a mettere in grande difficoltà Brescia anche in attacco, però proprio in attacco è mancato il guizzo, ne ha segnati comunque 82 in una serata in cui hanno deluso su tutti anche gli italiani, non è arrivato praticamente nessun punto da Ruzier e adesso non vado a memoria su Candussi,
1: De
0: anche
1: Angeli
0: da parte sua, e De Angeli un punto,
1: zero Ruzier,
0: zero Moretti che non è sceso in campo,
1: zero
0: punti degli italiani,
1: sì, attenzione, zero Moretti
0: anche lui
1: è sano, e quindi il fatto di non averlo fatto scendere in campo fa parte degli zero degli italiani, avere una produzione del genere, un punto in quattro, oggettivamente qualcosa che nei playoff pesa tantissimo, è qualcosa che Trieste oggettivamente a questi livelli non può permettersi,
0: anche perché sarebbe bello, qui mi perdonerai, avere un accoppiamento difensivo Nan Moretti in onore del grande regista. E nella regia post partita con le statistiche.
2: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con
3: 360 FVG, la banca giovane.

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. EOMODA 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Finisce gara 2 con la vittoria di Brescia, una Brescia che nonostante la serata iper negativa di un Amedeo Della Valle da soli 2 di valutazione, si fa trascinare da un monumentale Miro Bilan, doppia doppia da 22 punti, 11 rimbalzi e anche 3 assist, tirato praticamente senza errori nel secondo tempo. Una Brescia che però ha trovato di fronte a sé una Trieste che non ha mai mollato, una Trieste che alla fine ha perso sempre quei 2-3 punti a quarto, arrivando al meno 8 finale, ma non ha mai subito un vero e proprio parzialone se non nel secondo quarto, quando però poi è stata brava a rientrare dal meno 13 al meno 7. Una Trieste che ha avuto più volte la palla del pareggio quel famoso 69-66 che per 3 minuti ha campeggiato sui tabelloni della Pallaleonessa A2A. Una Trieste che ha trovato il miglior Ross della stagione, per lui 21 punti, ma ora andremo nel dettaglio. 19 di Ramsey, però purtroppo deleterio nel finale in quei due possessi che, per quanto la partita fosse già interessata verso Brescia dopo l'antisportivo di Rivers, potevano rimettere Trieste sui binari della remontata clamorosa. Ma direi, considerando che si è vinta gara 1, che Brescia questa gara non poteva sbagliarla, perderla così è il modo migliore per perderla, se esiste un modo migliore per perdere partite, e io direi che esiste, perché abbiamo visto anche gli aggiustamenti di Brescia che si è sposta. Io credo che il ventaglio di opportunità di Brescia non sia tanto più ampio di questo. Trieste invece c'ha questa possibilità. È chiaro che muovere un tassello è molto complicato, perché poi in per effetto domino cambiano tante cose. Trieste secondo me ha un giocatore su tutti da cercare di coinvolgere, che è Moretti, che è uno slot gratuito in panchina ceduto agli avversari. Seruzier, De Angeli e Candussi collezionano un punto in 3. Non vedo come Moretti e Ross riesca a giocare 30 minuti senza fare veramente malissimo in difesa. Non vedo come Moretti non possa essere nascosto in qualche modo contro un Rivers di turno, giusto per dare anche un po' di fiato a Ross, anche per dare un po' di fiato a Brown, che oggi è arrivato proprio scarico, manca il cambio del ruolo di guardia, e anche per avere un po' più freschi gli esterni in difesa, perché oggi Nan, che è stato l'uomo in più di Brescia nei momenti non finali ma quelli decisivi alla fine del secondo quarto, a lui costruito quel parziale che sostanzialmente poi ha impedito a Trieste di tornare in vantaggio o in situazioni di pareggio, è un giocatore difficilissimo da marcare per Trieste. Trieste non ha da inizio anno un marcatore sul playmaker avversario. Ross e Ruzier sono dei difensori decenti per il ruolo, ma negativi nell'uno contro uno per motivi fisici, non sono neanche così atletici da reggere il confronto. Averli almeno un po' più freschi, sfruttando Moretti anche la portata di palla, potrebbe essere qualcosa in più, o Brown in caso a marcarlo. Questi i temi per gara 3. Parliamo però anche di gara 2, Francesco, guardiamo anche le statistiche e anche facciamoci un attimo all'atmosfera, che chiaramente sembra essere un tema cruciale in ottica di gara 3 e gara 4, con la quale i biancorossi e i bresciani anche verranno accolti al Pallarubini.
6: Parto intanto da quello che sta succedendo a Milano, che vede le due squadre che sono dalla parte del il tabellone di Trieste e Brescia, si sta giocando praticamente il termine del terzo quarto, dopo un primo, dopo una gara 1 a senso unico, adesso è un po' più equilibrata, 52 a 47 il punteggio per Milano. Per quanto riguarda Trieste e Brescia, per quanto riguarda gara 2, Brescia l'abbiamo vista, Brescia è questa cosa qui, Brescia è la squadra che poi riesce a trarre enorme fatturato dalla bagarre, dal gioco sporco, da quando riesce a metterla veramente tanto tanto sul fisico. Brescia però ha segnato 90 punti esattamente come in gara 1. Trieste non si può dire che abbia difeso male, è mancato completamente Amedeo Della Valle, che ha giocato molto meno rispetto a gara 1, ma sono mancati anche Ivanovic e Endur, entrambi autori di 4 punti, per cui sì, dall'altra parte ovviamente, e lo dicevamo prima dell'inizio della partita, pensare che Bilan possa ciccare due partite di seguito è pura fantascienza, quindi abbiamo assistito allo show di Bilan soprattutto nel secondo tempo e a quello di Rivers, però insomma questa è Brescia. Brescia in questa seconda partita non si è inventata nulla, è stata brava a capitalizzare il momento centrale, quello in cui Trieste è un po' sbandata, un po' deragliato dal punto di vista mentale, ha messo quei punti di vantaggio che poi non si è mai più lasciata ricucire completamente, sebbene Trieste abbia avuto più volte l'occasione a cavallo fra terzo e quarto quarto di rimettere le cose in parità, oltre che diciamo giocando alla pari, ma ribattere colpo su colpo ovviamente non basta, bisogna approfittare di qualche passaggio a vuoto in attacco degli avversari per riuscire a capitalizzare e ricucire lo svantaggio. Trieste ne ha avuto due o tre volte l'occasione anche nel finale, però mancando due occasioni consecutive in maniera abbastanza banale con Jamias Ramsey, la schiacciata a un minuto e mezzo dalla fine di Marquay Brown, che avrebbe potuto riportare a meno 6 i suoi, è frutto oggi effettivamente di una stanchezza infinita, l'hai detto tu. C'è poco da inventare anche per Trieste. Io sinceramente, devo essere sincero, non avrei il coraggio di soprattutto in così pochi giorni, perché siamo lunedì, giovedì sera si gioca, probabilmente, anzi quasi certamente Madi Sissoko sarà pronto per poter essere impiegato, però questo ovviamente comporterebbe il ripensamento quasi totale di gerarchie, di rotazioni, di organizzazione difensiva, di rotazioni difensive, per cui non lo so, sicuramente sarebbe qualcosa anche che Cotelli si aspetta, perché oggettivamente il rientro di Sissoko, comunque l'impiego di Sissoko, è sicuramente qualcosa sulla quale Cotelli ha lavorato, per cui ma non so se avrei il coraggio o se non credo di essere convinto che mischiare in questa maniera le carte possa essere una sorpresa e possa sparigliarle a tal punto da costituire un disorientamento tattico per Brescia, però effettivamente un maggiore coinvolgimento o semplicemente un coinvolgimento di Moretti, che resta comunque un giocatore con infinita esperienza anche ad altissimi livelli, anche nei playoff, almeno dal punto di vista difensivo, in modo da fare in modo che Marquay Brown, quando poi va a schiacciare a un minuto e mezzo della fine, riesca a andare oltre il ferro e non impiantarsi su di esso perché non riesce più a saltare per la stanchezza. Effettivamente non è uno sparigliare le carte, ma è qualcosa che oggettivamente serve come l'aria. Un punto in quattro da parte degli italiani oggettivamente non è qualcosa che nei playoff possa essere accettabile, possa essere come dire, possa non avere conseguenze, può succedere una partita come oggi, ma oggi è semplicemente la fotocopia di quanto è accaduto sabato sera, per cui effettivamente ti do ragione, mettere e dare qualche minuto a Moretti potrebbe,
5: se può averli ovviamente, sì. Cioè, non sappiamo se magari c'è una motivazione, sicuramente Moretti credo che vorrebbe giocare qualche minuto,
6: sì, anche per vendersi bene il prossimo anno, insomma, comunque una vetrina importante, certo. Quella dei playoff, per cui credo che Moretti morda il freno per rientrare, per poter giocare qualche minuto, magari per poter essere anche decisivo in qualche conclusione. In gara 1 gli è stato concesso penso un minuto e mezzo, oggettivamente ne ha combinate una più di Bertoldo in quel minuto e mezzo, per cui effettivamente averlo accantonato significa che Tacetti non gli dà troppa fiducia, il giocatore è effettivamente molto sfiduciato, perché poi quando entri a freddo, sbagli le prime due cose che fai, commetti un fallo anche stupido a metà campo, è chiaro che poi ti abbatti anche dal punto di vista morale, e qui servono giocatori con il morale alto, servono giocatori con la voglia, quella cazzimma, con la garra, dai, per dirla all'Argentina, visto quanto hanno vinto gli argentini nel corso dei decenni, ci vogliono quei giocatori lì, e giocatori abbattuti dal punto di vista morale Trieste non se li può certo permettere, come Federico non si può permettere Trieste di non replicare il clamoroso ambiente che ha trovato in gara 2 a Brescia, un pubblico che ha gremito veramente in ogni settore il Palla Leonessa, che ha supportato la squadra dal primo all'ultimo minuto. Non sappiamo perché oltretutto sono anche 2-3 giorni in cui non succede niente, non ci sono voci, non ci sono articoli, non ci sono gossip, non ci sono veramente nessun genere di accostamento fra Mattiasic e altre squadre, insomma tutto tace da quel punto di vista, le bocce sono ferme a quelle che erano a un mese fa. Non sappiamo quello che succederà il prossimo anno per Trieste, quello che sappiamo è che c'è una serie playoff in cui Trieste sta giocando alla pari con la faccia brutta, con gli occhi infuocati, contro una squadra che partiva con tutti i favori del pronostico e con tanta sfiducia ad accompagnare i giocatori triestini in questo impegno, e invece i giocatori triestini stanno dimostrando di crederci, Tacetti sta dimostrando di crederci, Mike Arcieri sta dimostrando di crederci, bisogna che anche Trieste ci creda, comunque vada il prossimo anno. Una protesta contro non si sa chi danneggia esclusivamente la squadra, bisogna ricreare un ambiente supportivo, bisogna ricreare un ambiente che accompagni la squadra in tutto quello che sarà, potrà arrivare una sconfitta, potrà arrivare una doppia sconfitta e finirà 3-1, non lo sappiamo quello che succederà, ma Trieste non deve lasciare nulla di intentato per provarci. Io non voglio entrare, capisco, comprendo, non condivido, devo essere sincero, la decisione della curva, perché la giudico troppo affrettata, immediata, dopo il comunicato della proprietà, è una decisione della quale ormai non può più tornare indietro, se anche volesse non tornerebbe indietro. Ripeto, ognuno la pensi come vuole, però ci sono altri settori, c'è un tesoro da 4.700 abbonati che ancora non ha rinnovato il proprio posto per andare giovedì sera in palazzetto. Ecco, il mio suggerimento, il mio appello, il mio pensiero semplicemente è quello che la gran parte di questi 4.700 debbano invece aderire all'appello silenzioso di questa squadra e andare ad accompagnarla verso la semifinale.
5: Aggiungo solo due cose su questo. Ovviamente è lecitissimo avere opinioni diverse su questo argomento, come hai detto tu, è ovviamente comprensibile e agli occhi di tutti chiaro il perché è stata presa questa decisione.
6: Sì, assolutamente.
5: Io non mi sento neanche di dire che non la condivido totalmente, ma capisco perché qualcuno come te giustamente non la condivida. Penso che tutti sappiamo che sotto sotto viviamo la pallacanestro in relazione al momento in cui accadono le cose. Nessuno si sarebbe aspettato, dopo il modo in cui abbiamo chiuso la stagione regolare, di assistere a due partite come queste, quella di sabato e quella di oggi, e ci metto dentro anche quella di oggi perché oggi Trieste ha giocato una partita vera per vincere, per andare 2-0 nella serie. Mi chiedo solo quanto valga la pena rinunciare alla propria felicità a un momento che potrebbe rimangiarci le mani se non dovessimo vivere in palazzetto per tantissimi anni, perché Trieste non ha mai avuto l'occasione di chiudere una serie in casa, e senza sapere, come hai detto tu giustamente, chi è l'interlocutore, o meglio lo sappiamo, ma non sappiamo se questa protesta cambierà qualcosa, e quindi domandarsi quanto mandare un segnale, che è sempre un gesto nobilissimo secondo me, porti però poi nell'economia della nostra felicità, della nostra serenità, a un beneficio, perché alla fine tutti lottiamo nel nostro piccolo, nella nostra testa, anche magari chi non lo fa senza esporsi, cioè chi lo fa senza esporsi lo fa sicuramente dentro di sé, per rivivere ancora momenti come questi. Ma a maggior ragione se sappiamo che potrebbero essere gli ultimi, e a maggior ragione i nostri eroi, i giocatori di Trieste, stanno scendendo in campo per vincere questa serie. Noi non possiamo, uno, lasciarli soli, a mio modo di vedere, o quantomeno possiamo farlo, ma dobbiamo almeno porci la domanda se è giusto lasciarli soli, e due, chiederci anche egoisticamente tra di noi se meritiamo di non viverci un momento felice, anche se arriveranno due partite perse. Però per quello che è stato anche il modo in cui sono state comunicate le cose, o meglio non comunicate, io penso che proprio per questo motivo questo pubblico non si permette, non si debba, non debba fare a meno di vivere un momento che si è meritata, si è meritato tutto al 100% nel corso della stagione. Quindi ribadisco, rispetto tutti i punti di vista, non sono neanche così schierato come Francesco, però chiedetevi della vostra felicità oltre che del segnale, che è rispettabilissimo e nobilissimo, e forse ci fa sentire anche un po' più puliti dentro, però forse alla fine ci, appunto, abbiamo parlato sempre di riconciliarsi alla base. Cacchio, da tifosi, quello che noi vogliamo è rivivere emozioni forti, e abbiamo l'occasione di fare qualcosa che io, che sono del 99, non ho mai avuto l'occasione di vivere, cioè provare ad andare a una semifinale scudetto. Ci stanno ascoltando persone molto più grandi di me, ma anche molto più piccole. Potrebbe essere una cosa che ragazzi della mia età e molto più giovani potrebbero non vivere per tanti anni. Quindi riflettiamoci, anche perché andare in palazzetto senza la curva, lo sappiamo tutti, è diverso. È diverso per i giocatori, è diverso anche per noi, indipendentemente da come la si veda. Chiudo giusto con i tabellini, sottolineo anche le percentuali di tiro, ne abbiamo parlato poco. Trieste ha tirato con poco più del 40% da due punti, ha tirato col 36 da tre, chiudiamo intorno al 38,5. Brescia ha tirato col 50%, differenza abissale, con uno scarto alla fine di soli 8 punti. A livello individuale, Bilan, l'abbiamo già detto, 22 punti, 11 rimbalzi, 3 assist, Della Valle 4 punti, Maurice Ndur 6 punti, Barnell 7 punti, Ivanovic 6, Rivers 18, 9 Cournot e 18 di Unan. Comunque abbiamo modo di vedere, se non ci fosse stato Bilan, MVP. Per Trieste, 14 di Toscano Anderson con 5 rimbalzi e 2 assist, 21 di Colby Ross, direi senza ombra di dubbio MVP della serata, 1 di De Angeli, 3 di Yutov, 0 di Ruzier, 0 di Candussi, 0 di Annussi che non è sceso in campo, 8 di Brown, 0 di Brooks che non è a disposizione ma è comunque a referto, 0 di Moretti che non è sceso in campo, 16 di Bannan, il secondo o il terzo migliore in campo tra lui e Ramsey, potete scegliere per lui anche 6 rimbalzi, 21 di valutazione, 19 per Ramsey, sì, ma solo 13 di valutazione. Ci rivediamo e ci risentiamo giovedì, si giocherà alle 8:30 al Pala Rubini, gara 3, Trieste ha l'occasione di riprendersi la testa della serie e poter chiudere quindi in casa sabato sul 3-1, se dovesse vincere gara 3, il quarto di finale. Da parte di Federico Bolle
6: e Francesco Freni
5: è tutto, l'augurio di una buona serata, e in linea alla regia. New truck, big

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: Ritorna Sapori Pro Loco!
5: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
4: Sapori Pro Loco, da venerdì 22 a domenica 24 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
5: Info e programma su saporiproloco.it.

bene la versione dei Morales, Vocal Mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio, il Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione in Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, e in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10. Rock On, questo è un classic house.

0: siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa seconda parte, numero 6. Abbiamo terminato questa seconda parte alla grande con Eric Faria, Fast Love, progetto di George Michael del 1996, ripreso in chiave Soulful House.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. J.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

0: ready. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap,

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: cuoco, baby. Mi piace se ti muovi, dimmi qualcosina, poi rifammelo di nuovo. Scendi, guardami negli occhi, canti, fa pazzo per i fiocchi. La
1: Gaga! Sciroppo di trap con Joe DJ.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica

Mentre dopo. State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: .0 FM.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse.